Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: horrible stuff. Proprio shame.
1: Vivere wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: e tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Hello, welcome back to Behind. I am Charlene Williams. Oggi vi faccio viaggiare nel tempo. Parliamo di Sitting on the Dock of the Bay, il capolavoro di Otis Redding, che ha segnato la storia del soul. Sapete che questa canzone è stata registrata solo 3 giorni prima della sua tragica scomparsa nel dicembre 1967? Un vero e proprio testamento artistico. Ma c'è di più. Il famoso suono delle onde che sentite all'inizio del brano non è stato registrato in studio, ma è un effetto aggiunto in post-production. E quel fischietto finale? Non era previsto. Otis la inserì come segnaposto, ma piacque così tanto che decisero di lasciarlo. Purtroppo, Redding non poté mai registrare una versione definitiva, rendendo quel fischio un simbolo di un'opera incompiuta. La canzone, scritta con Steve Cropper, parla di riflessione e solitudine, ispirata dai momenti che Otis passava a guardare il mare a Sausalito in California. E pensate, è stata la prima canzone postuma a raggiungere il numero 1 nel Billboard Hot 100. Un record che la rende ancora più speciale. Insomma, Sitting on the Dock of the Bay non è solo una canzone, ma un pezzo di storia, un'istantanea di un artista che ha lasciato un segno con la sua voce. E ora, per chiudere in bellezza, Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di corsa, uno sport semplice e accessibile che può trasformare la vostra vita. Infatti correre migliora la salute cardiovascolare, potenzia la resistenza e aiuta a gestire il peso corporeo. Ma attenzione, non è solo una questione fisica, la corsa è un toccasana per la mente. Dovete sapere che durante l'attività il corpo rilascia endorfine, migliorando l'umore e riducendo lo stress. Iniziare è facile, alternate corsa e camminata per 20-30 minuti e concentratevi sul ritmo, non sulla velocità. Un programma costante, anche 3 volte a settimana, porta a miglioramenti significativi in poco tempo. La corsa è versatile, potete praticarla ovunque, su strada, in un parco o persino sul tapirulan. È anche la base perfetta per affrontare nuove sfide, come una gara o una maratona. Ricordate, ogni passo è un passo verso una versione migliore di voi stessi. La corsa è uno strumento potente, non solo rafforza il corpo, ma insegna disciplina, costanza e resilienza. Quindi uscite, correte e scoprite tutto quello che potete ottenere dentro e fuori dalla strada. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Lo Skyr è un latticino magro e denso a base di latte vaccino, dal gusto e dall'aspetto simile allo yogurt. È un prodotto tipico della cucina islandese, del quale esistono numerose varianti dovute all'aggiunta di ulteriori ingredienti come zucchero o frutta. È un alimento antichissimo che risale al tempo dei primi vichinghi, che viene oggi apprezzato per la sua ricchezza di probiotici, il suo basso contenuto di zuccheri e il suo considerevole apporto proteico. Vanta una consistenza densa e cremosa, ma rispetto allo yogurt ha un sapore più aspro a causa della maggiore acidità dovuta alla fermentazione. Viene consumato sia come spuntino che come ingrediente per la preparazione di numerose ricette dolci e salate. Ha un contenuto proteico più elevato perché viene preparato usando una maggiore quantità di latte rispetto allo yogurt ed ha anche un contenuto di grassi e zuccheri più basso. Il punto di forza dello Skyr, che lo rende molto apprezzato da parte degli sportivi, è proprio il suo apporto proteico, ben 11 grammi di proteine su 100 di prodotto. Infine è un'ottima fonte di calcio. Proprio il contenuto di calcio fa sì che il suo consumo contribuisca a favorire il benessere delle ossa, incoraggia la crescita ossea nei bambini e negli adolescenti e previene l'osteoporosi nelle donne adulte. Anche cuore, muscoli e nervi ne beneficiano. Il contenuto di proteine, al netto di un basso contenuto di zuccheri e grassi, lo rende un alimento ottimo per praticare regolarmente sport. Infine, grazie alla sua ricchezza di probiotici, favorisce il benessere della flora batterica intestinale, con conseguente beneficio dell'apparato digerente in genere. Nonostante non ne sia del tutto privo, lo Skyr contiene pochissimo lattosio. Durante il processo di produzione ne viene infatti rimosso circa il 90%. Di conseguenza non se ne consiglia l'assunzione in caso di allergia o intolleranza alla caseina o al siero di latte. Anche chi assume determinati farmaci non dovrebbe consumarlo, in quanto i probiotici che contiene possono interferire con alcuni antibiotici e farmaci immunosoppressori. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Decimo Junio Juvenale. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech.
2: Continuiamo il nostro viaggio nella tecnologia umana. Come mai oggi sentiamo dire che bisogna vibrare alto? Effettivamente ci sono almeno 7 cose che influenzano la nostra frequenza di vibrazione dal punto di vista della fisica quantistica. Vibrazione nella fisica quantistica significa che tutto è energia. Siamo esseri vibranti su determinate frequenze. Ogni vibrazione equivale a una sensazione e nel mondo vibrazionale ci sono 2 specie di vibrazioni, positive o negative. Ogni sensazione ti fa trasmettere una vibrazione che può essere positiva o negativa. Oggi ti dirò 3 di questi fattori. Alla prossima te ne darò altri. Al primo posto ci sono i pensieri. Ogni pensiero emette una frequenza all'universo e questa frequenza torna all'origine. Quindi nel caso in cui tu abbia pensieri negativi, scoraggiamento, tristezza, rabbia, paura, tutto questo torna a te. Ecco perché è così importante che tu ti prendi cura della qualità dei tuoi pensieri e impari a coltivare pensieri più positivi. Secondo, le compagnie. Le persone che ti circondano influenzano direttamente la tua frequenza di vibrazione. Se ti circondi di persone felici, positive e determinate, entrerai anche tu in questa vibrazione. Ora, se ti circondi di persone che si lamentano, spettegolano, sono pessimiste, fai attenzione. In effetti, possono ridurre la tua frequenza e quindi impedirti di usare la legge di attrazione a tuo favore. Terzo, la musica. La musica è molto potente. Se ascolti solo musica che parla di morte, tradimenti, tristezza, abbandono, tutto questo interferirà con ciò che stai provando. Fai attenzione ai testi della musica che ascolti. Potrebbe ridurre la tua frequenza di vibrazione. E ricorda, attrai esattamente ciò che senti nella tua vita. Alla prossima, grazie per l'ascolto. E ricordati, la tecnologia umana, Human Tech, con me. Aura.

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: desiderare sempre di più. Inoltre, concentrarci troppo sulla felicità ci fa perdere di vista il presente. Invece di godere di quello che abbiamo, ci preoccupiamo di come potremo essere più felici in futuro. Studi dimostrano che chi si sforza ossessivamente di essere felice tende a sentirsi più stressato e meno soddisfatto dalla vita. La soluzione? Paradossalmente, smettere di cercare la felicità in modo diretto e concentrarci su esperienze significative, relazioni autentiche e piccoli momenti di gratitudine. La felicità in fondo è un effetto collaterale del vivere bene. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
1: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Ha sovvertito le regole della moda, inventato i primi jeans a seconda pelle ed è stato il pioniere della shopping experience. Per questo e per tanto altro, oggi vi raccontiamo la storia di Elio Fiorucci. L'epoca Fiorucci ha inizio nel 1963, anno in cui apre il suo primo negozio in Galleria Passarella a Milano. Minigonne, colori, neon, luci e musica alta caratterizzano quel luogo. Una preview di quell'idea di shopping experience che si concretizzerà nel suo secondo store, quello di Via Torino, nato nel 1974, dove troveranno spazio non soltanto vestiti e accessori, ma anche libri, profumi, abiti vintage, complementi d'arredo e un ristorante, in cui vengono serviti hamburger su piatti Richard Ginori. Molte delle sue ispirazioni arrivano dai suoi viaggi, come i jeans in denim aderenti ad accentuare la sensualità della silhouette femminile. Una visione che gli arriva durante un viaggio ad Ibiza, quando vede un gruppo di ragazze hippie che si tuffano in mare indossando soltanto i loro jeans a zampa. Il denim è aderentissimo, ricopre il corpo e lo esalta. Tra gli anni 70 e 80, Elio Fiorucci apre un negozio anche a New York, molto apprezzato da Andy Warhol, che qui decide di presentare il suo iconico progetto Interview Magazine. Numerose le star internazionali che frequentano quel negozio. Da Madonna, che è anche un fratello commesso da Fiorucci, a Bianca Jagger e Grace Jones. E il suo negozio viene presto ribattezzato lo Studio 54 dei Time. Keith Haring, negli anni 80, firma con i suoi graffiti il restyling del negozio di Milano. Imprenditore visionario, Elio Fiorucci ha liberato i giovani dell'epoca dalle costrizioni e donato loro una moda libera e colorata.
2: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un ristorante nel cuore pulsante di Milano, il Verde Vivo, che ha fatto della quinoa il simbolo della sua cucina creativa e salutare. Questo superfood, noto dai tempi degli Inca come la madre di tutti i semi, è apprezzato per le sue incredibili proprietà nutrizionali. Ricco di proteine, fibre e minerali, è l'alleato perfetto per chi cerca un'alimentazione sana senza rinunciare al gusto. Il piatto simbolo del locale è il risotto andino, un'interpretazione originale del classico risotto italiano, il cui riso viene sostituito dalla quinoa cotta in un brodo speziato, impreziosito da una crema di avocado e una spolverata di lime. Ma il vero successo del ristorante è nato quasi per caso. Durante un evento privato, lo chef ha creato una cheesecake di quinoa come dessert sperimentale. La combinazione insolita di quinoa soffiata e cioccolato fondente è stata un tale successo che è diventata uno dei dolci più richiesti del menù. La filosofia di Verde Vivo è chiara: unire innovazione, gusto e sostenibilità, mostrando che anche un piccolo seme può ispirare piatti straordinari. Alla fine di un pasto qui si comprende una verità semplice: il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura e creatività. E la quinoa, umile e antica, dimostra che le cose semplici possono essere le più straordinarie. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Sono tante le cose che oggi purtroppo ci portano a questa vita dove c'è quest'idea che dobbiamo divertirci sempre di più, dobbiamo avere sempre più stimoli e più ne abbiamo di quello che vogliamo, meglio stiamo. E quello che stiamo vedendo purtroppo sulla nostra propria pelle è che non funziona proprio così. Quindi è vero che viviamo in una società che spinge verso questo stato malsano alla fine dei conti, però tocca a ognuno di noi prendere delle decisioni e fare delle scelte che ci portino verso uno stato di salute fisica, mentale, emozionale, relazionale e così via. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è consapevolezza. È renderci conto di dove siamo e chiederci dove vogliamo essere. Questo, secondo me, è il primo passo necessario. Nel libro ci sono due aspetti di consapevolezza. Uno è la consapevolezza di dover vedere qual è lo stile di vita che abbiamo e chiederci se va bene o non va bene, e un'altra è la consapevolezza su dove sto andando, che cosa voglio, che cosa mi dà senso alla vita, dove proietto la mia felicità e così via. Per la prima parte, che riguarda il fatto di essere di corsa, come rallentare, come ritornare in questo stato più di calma e così via, la prima cosa che dobbiamo fare è diminuire a tutti gli effetti tutte le distrazioni, intese come le informazioni non necessarie. È un po' come fa uno per smettere di fumare, non fumando prima di tutto, allontanandosi dalle sigarette, eccetera. È difficile dire a uno di smettere di bere l'alcol e allo stesso tempo versargli il bicchiere ad ogni mezz'ora. Non funziona, dobbiamo allontanarci da quello, no? E quindi quello che accade è che noi dobbiamo cominciare a, ok, il telefono si spegne, non si mette né in modalità aereo né in silenzioso, si spegne ogni tanto. E ogni tanto dico, scherzando, che però non è neanche tanto uno scherzo, dire, vediamo un atto di profondo coraggio, esci di casa senza il cellulare. Provi un attimo per quel paio d'ore, no? Dobbiamo cominciare a diminuire l'uso di questo. Poi ci sarà un primo momento in cui noi andiamo in astinenza, sentiamo la mancanza, viene un po' d'ansia perché manca quella cosa lì. Dopo di un po' passa quell'astinenza. Dobbiamo permetterci di annoiarci, non aver paura della noia, permetterci di creare dei momenti in cui stiamo noi con noi stessi. Semmai prendiamo un libro che ci permette di poter avere anche una parte creativa, di poter immaginare, perché quando abbiamo lo schermo davanti non c'è la creatività, è un intrattenimento passivo. Quando abbiamo un libro è un intrattenimento attivo, anche un libro di fantascienza, di un romanzo, qualunque cosa sia, se dobbiamo immaginare. Quindi è un modo anche per elaborare noi stessi, per elaborare le nostre emozioni, le nostre esperienze. Perché noi proiettiamo in quella storia, noi ci immaginiamo nella storia, sono tante cose che vengono molto belle in quel processo, no? Perciò il mio consiglio prima di tutto è diminuiamo le distrazioni, cerchiamo di leggere di più sulla carta, prendere dei momenti per stare nella natura, andare a camminare, andare a stare nella natura senza dover per forza aver qualcosa da fare. E anche questo, permetterci di annoiarci, permetterci di entrare in questo momento di calma. All'inizio è difficile, c'è un momento in cui uno trascende la noia e da lì nasce la creatività, nasce uno stato più profondo di calma, eccetera. E dobbiamo poterci permettere di farlo. Anche perché se non facciamo questo, la seconda domanda è che dove sto andando? Dove proietto la mia felicità? Cosa voglio veramente nella mia vita? Diventa sempre più difficile perché rimaniamo sempre a un livello superficiale. E non ci permettiamo di vedere le cose più a fondo.
0: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Seus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo dell'imperativo del fitness verde, allenarsi in natura per riconnettersi con l'ambiente. Immaginate di allacciare le scarpe da running, fare un respiro profondo e partire per una corsa nel cuore di una riserva naturale, con il suono degli alberi e l'aria fresca che riempie i polmoni. Sempre più persone stanno dicendo addio alla palestra e scelgono il verde per allenarsi, trekking tra i boschi, yoga nei parchi o semplicemente una corsa tra i sentieri. Perché questa tendenza? Semplice, il fitness alla aperto non solo fa bene al corpo, ma aiuta anche a ridurre l'impatto ambientale. Senza luce al neon o macchinari elettrici, l'allenamento in natura è totalmente eco-friendly. Piuttosto che spendere energia per le attrezzature, ci si allena con l'energia del nostro pianeta. Le riserve naturali, i parchi cittadini e le montagne sono diventati i nuovi centri fitness di chi sceglie un'alternativa sana e sostenibile. E i benefici non sono solo fisici, la natura aiuta a ridurre lo stress, migliorare l'umore e ritrovare un contatto profondo con l'ambiente. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché allenarsi all'aperto non è solo un modo per stare in forma, è un atto di amore verso il nostro corpo e il nostro mondo.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli sprovvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni. Qui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scuro e spuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile, perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono pari a circa 20 metri per 15, la profondità invece vicina ai 3 metri. Particolarissima è la struttura naturale dei bordi, con gradoni di pietra che scendono verso la piscina in maniera abbastanza regolare, fattore utile per entrare in acqua senza scale oppure pontili. Tuffarsi dalle rocce tuttavia rappresenta l'attività più celebre. La parete posteriore raggiunge circa 8 metri nel punto più elevato. Per questo motivo ragazzi greci e viaggiatori stranieri si alternano lungo il bordo più alto, tra adrenalina e applausi spontanei. Miti locali aggiungono poi fascino al paesaggio. Una leggenda racconta di Zeus intento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ogni luogo è una miniera di storie, se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo. Wise Radio. Wise Radio.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Oggi vi porto lungo le rive di un fiume che è da sempre simbolo d'Italia, ma che oggi, purtroppo, è anche il simbolo della crisi idrica e climatica che ci colpisce da vicino, il Po. Un tempo sinonimo di abbondanza, oggi il Po è quasi irriconoscibile. Dove prima scorrevano correnti poderose, oggi ci sono letti asciutti, sabbia e barche arenate. La situazione è drammatica, tanto da essere definita la peggiore siccità degli ultimi 70 anni. Nel giugno 2022, il livello del fiume a Boretto era 3,5 metri sotto lo zero idrometrico. Nel 2023 non è andata meglio. Meno neve sulle Alpi, meno piogge, più caldo e meno portata. Si parla del 70-80% in meno di acqua rispetto alla media. E il fiume più lungo d'Italia si sta lentamente prosciugando. Ma cosa c'è dietro tutto questo? Il cambiamento climatico in primis. Temperature in aumento, estati roventi, inverni asciutti. Le Alpi, un tempo serbatoio naturale d'acqua, hanno perso oltre il 60% di neve rispetto alla media. A questo si sommano una gestione inefficiente dell'acqua, infrastrutture obsolete, prelievi eccessivi per agricoltura, industria e uso civile. Oltre a una cementificazione selvaggia che blocca l'acqua invece di farla filtrare nel terreno. Alcuni numeri danno davvero l'idea della gravità. Le piogge invernali e primaverili sono calate del 40-60%. In pianura padana le temperature sono salite fino a 3 gradi sopra la media. Oltre il 30-40% dei raccolti agricoli è andato perso. E come se non bastasse, il mare risale nel letto del fiume per decine di chilometri, rendendo salmastra l'acqua dolce e inutilizzabile per bere o irrigare. Gli effetti? Devastanti. Agricoltura in ginocchio. Riso, mais, frutta, ortaggi. Tutti colpiti. Meno energia idroelettrica, quindi più dipendenza da fonti inquinanti. Ecosistemi distrutti. Pesci morti. Habitat scomparsi. Navigazione bloccata. Economia fluviale in crisi. E tutto questo si riflette sul costo del cibo, sull'occupazione, sul turismo. La crisi del Po non è un'eccezione. È il nuovo normale. Ecco perché serve un cambio di passo, con soluzioni concrete, urgenti, lungimiranti. Ma ci sono anche buone notizie. Certo, le soluzioni ci sono. Agricoltura di precisione, con irrigazione a goccia e sensori nel terreno. Riduzione delle perdite d'acqua dagli acquedotti. Riutilizzo delle acque reflue per scopi agricoli. Rinaturalizzazione degli argini, protezione delle falde e pianificazione più sostenibile. E soprattutto un piano integrato tra regioni e una gestione solidale delle risorse idriche. Ma serve anche una cultura dell'acqua, fatta di consapevolezza, educazione e responsabilità. Perché questa crisi riguarda tutti noi e nessuno può permettersi di ignorarla. Questo era Wise Planet. Se anche tu hai visto il letto del Po asciutto, parlane, condividi, informati e ricorda, l'acqua è vita. E oggi, il nostro fiume più importante, sta morendo di sete. Alla prossima!
2: E tu, sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Cari ascoltatori, bentornati su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Avete mai sentito parlare della grotta di Son Dong nel parco nazionale di Phong Nha Ke Bang in Vietnam? Pensate che è stato scoperto solo nel 2009, una meraviglia sotterranea arrivata ad essere considerata la grotta più grande al mondo. Pensate che le sue cavità sono così imponenti da ospitare all'interno grattacieli di 40 piani. All'interno la natura ha creato uno spettacolo mozzafiato, stalattiti alte decine di metri, fiumi sotterranei e perfino una giungla autonoma, con alberi e fauna unica al mondo. È un ecosistema a sé, quasi inesplorato, e sembra davvero di fare un viaggio nel cuore della Terra. Ed infatti visitare Son Dong non è per niente semplice. L'accesso è limitato a pochi visitatori all'anno per preservarne la bellezza. Dobbiamo ammettere che arrivarci non è per tutti. Bisogna affrontare giorni di trekking nella fitta giungla vietnamita, attraversare fiumi e discendere profonde cavità. Ma chi ha il privilegio di entrarvi racconta di un'esperienza che cambia la vita, un'immersione totale in un mondo primordiale. La grotta di Son Dong rappresenta davvero una delle ultime frontiere dell'esplorazione terrestre. E chissà, magari un giorno potreste essere proprio voi a camminare in questo maestoso mondo sotterraneo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della teoria dell'attaccamento. Perché alcune persone vivono le relazioni con sicurezza, mentre altre con ansia o evitamento? La teoria dell'attaccamento, sviluppata dallo psicologo John Bowlby, spiega che il nostro modo di relazionarci da adulti dipende dai legami che abbiamo sviluppato nell'infanzia con le figure di riferimento. Esistono quattro stili di attaccamento principali. In quello sicuro, chi ha avuto genitori attenti e affettuosi sviluppa fiducia nelle relazioni e gestisce bene la vicinanza emotiva. In quello ansioso, chi ha vissuto attenzioni incostanti sviluppa paura dell'abbandono, bisogno di conferme continue e dipendenza affettiva. In quello evitante, se le emozioni sono state ignorate o svalutate, si tende quindi a evitare il coinvolgimento emotivo e a rifuggire l'intimità. E poi c'è quello disorganizzato. Se l'infanzia è stata caratterizzata da traumi o instabilità, si oscilla tra paura e desiderio di vicinanza. Questi schemi si ripetono nelle relazioni adulte, influenzando il modo in cui cerchiamo amore e sicurezza. Tuttavia, non siamo condannati a ripetere il passato. Con consapevolezza e lavoro su di sé è possibile sviluppare un attaccamento più sicuro e costruire legami più sani e soddisfacenti. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentornati nella mia rubrica dedicata al benessere Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo ed espongo il mio pensiero nei riguardi del movimento corporeo. Partiamo da un'esortazione semplice, diretta, quasi provocatoria. Muoviti, dai! Ma attenzione, non ti sto dicendo di allenarti di più, non ti sto dicendo di diventare più performante. Ti sto chiedendo una cosa diversa. Quando è stata l'ultima volta che ti sei mosso per stare bene? Oggi abbiamo associato il movimento allo sport e lo sport spesso viene associato esclusivamente alla prestazione. Quindi correre come se fosse utile solo per migliorare il tempo, la palestra utile solo per ottenere i risultati e l'allenamento in generale anche solo per dimostrare qualcosa, l'utilità dell'allenamento. E così, senza accorgercene, anche il movimento diventa, che cosa? Inevitabilmente solo un altro dovere. A me capita spesso di parlare con adulti che mi dicono: Paolo, io non sono portato per lo sport, e ogni volta rispondo: e chi ha detto che devi fare sport? Anche qua, silenzio. Perché? Perché nella loro testa muoversi equivale a sport. E se non sei sportivo, non ti muovi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, bastano 150 minuti a settimana di attività fisica moderata per ottenere benefici molto significativi sulla salute. Quindi non performance, non risultati, bensì movimento. Forse il problema non è che non ci muoviamo abbastanza, ma che abbiamo dimenticato perché muoverci. Torno con voi subito dopo questa piccola pausa musicale.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Ed eccoci ritornati dopo la pausa musicale. Allora, partiamo da questo presupposto. Il corpo non chiede performance, chiede vita. In effetti, se ci fermiamo un attimo a riflettere, il nostro corpo è fatto per muoversi, non per stare fermo 8 ore al giorno, non per stare seduto tutto il giorno. Il corpo chiede solo una cosa, movimento, e insieme a questo chiede anche respiro. Durante una lezione nell'associazione che dirigo, la Angel, ad un certo punto io faccio così con i bambini, metto la musica, non do alcuna indicazione, non spiego nessun esercizio, dico solo muovetevi come volete. All'inizio è bello vedere gli sguardi di questi bambini che si chiedono ma cosa dobbiamo fare, cosa vuole il maestro che facciamo. Qualcuno inizia a ridere, qualcuno resta fermo, poi c'è sempre qualcuno che inizia, che parte, poi due, poi tutti. Ed è lì che saltano, girano, inventano. Ed è lì che io vedo la differenza, percepisco la differenza. Quello per me è movimento, non è prestazione. Da adulti possiamo pensare, riflettere che questa libertà noi la perdiamo. Sapete perché? Perché pensiamo, lo sto facendo bene? Serve a qualcosa quello che sto facendo? È utile? Ed è così che smettiamo. Le neuroscienze ci vengono incontro e ci dicono che il movimento attiva la produzione di una serie di ormoni, tra cui endorfine, dopamina, serotonina. Sono gli stessi che intervengono anche quando iniziamo a ridere in maniera intenzionale. Quindi muoversi cambia il nostro stato interno, prima ancora dei risultati esterni. Ora, se puoi e se vuoi, alza le spalle, respira, muovi il collo lentamente. Anche solo questo è sufficiente, perché questo è già movimento. Quindi non devi fare di più. È importante tornare a sentire. E adesso un'altra piccola pausa musicale.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Eccoci al ritorno dopo aver ascoltato un altro brano di musica meravigliosa. Allora, voglio esortarti a scegliere il movimento e non la performance. Allora, oggi ti lascio una proposta semplice, non un allenamento, non un programma, bensì una scelta. Nel mio percorso come maestro di gioia vedo spesso adulti che tornano a muoversi non quando trovano il tempo, ma quando si danno il permesso. Una volta una docente mi disse: è la prima volta che mi muovo senza sentirmi giudicata, nemmeno da me stessa. È lì che io ho capito tutto. Il movimento infatti non è una gara, un confronto, una performance, è una relazione con il tuo corpo. Quindi anche pochi minuti di movimento al giorno riducono lo stress, migliorano la concentrazione, aumentano l'energia percepita. Il corpo non aspetta la perfezione, risponde alla presenza. E allora oggi prova questo, 5 minuti, solo 5 come le dita di una mano, senza obiettivi, senza aspettative. Cammina, magari allungati, balla anche, ma fallo solo per stare bene. E quando ti accorgerai del beneficio ricevuto, allora ripetilo, ripetilo e ripetilo ancora, ogni giorno. Non devi diventare uno sportivo, bensì puoi tornare a essere vivo. Muoviti, dai, ma non per dimostrare, ma per sentire, perché la gioia passa anche da lì. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui, vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante la palestra per il vostro e per il tuo benessere. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del sapo Mia. Se Madre Natura avesse un senso dell'umorismo, avrebbe sicuramente inventato il sapo Mia, l'agrume sardo più strano e raro e, diciamolo, esteticamente discutibile. Un frutto grande, bitorzoluto, che sembra uscito da un esperimento scientifico mal riuscito, eppure è un superfood incredibile. Ricco di proteine benefiche, originario della Baronia, in Sardegna, questo frutto è un parente stretto del cedro, ma con una personalità molto più ingombrante. Ma la buccia spessa è una miniera d'oro per antiossidanti, vitamine e flavonoidi. Un tocca sana per il cuore e la digestione. Certo, a mangiarlo al naturale potresti chiederti se hai fatto qualcosa di male nella vita. Ma la vera magia avviene in cucina. Candito in marmellata o trasformato in liquore, diventa una delizia unica. Peccato che per arrivare al dolce devi prima affrontare un frutto che sembra una palla chiodata medievale. Per anni è stato considerato troppo strano persino per il mercato. Poi qualcuno ha capito che era un tesoro gastronomico e ha iniziato a valorizzarlo. E meno male, perché sarebbe stato un peccato perdere un frutto che oltre a essere buono è pure un test di resistenza umana. Infatti si ricava anche oli essenziali che curano tosse e raffreddore e aiutano anche l'intestino. In fondo il sapo Mia è la perfetta metafora della vita. Dura, difficile da gestire, ma se sai come prenderla, può sorprenderti. Ma state attenti. Mangiarlo al naturale è il tipo di esperienza che metterà alla prova il vostro amore per i prodotti tipici. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Che cos'è felicità? Io sono sicuro che uno stato di più armonia, soddisfazione, pace sia qualcosa assolutamente possibile. Non è possibile raggiungere uno stato di felicità, equilibrio, gioia, eccetera, basato unicamente su condizioni esterne. Possiamo avere tutti i soldi del mondo, ottenere qualunque cosa vogliamo, alla fine dei conti, se noi abbiamo i nostri propri conflitti, le nostre proprie tensioni, come abbiamo detto prima, mettiamo certi occhiali, vedremo il mondo tramite quello. Ma io sono convinto che sia possibile raggiungere uno stato di calma, di equilibrio, di soddisfazione, eccetera, tramite un processo graduale di allenamento interno. E quando uno internamente si trova in uno stato effettivo di equilibrio, di soddisfazione, di amore, eccetera, può vivere con molta armonia, con molta soddisfazione, con pochi conflitti e con tanta gioia. Quindi secondo me è possibile. Io ho avuto l'opportunità di conoscere persone che sono state per me l'esempio di questo. Persone che anche dinanzi a situazioni molto difficili che hanno dovuto vivere, stavano bene. Alla fine dei conti stavano bene, erano gioiose, avevano, non perdevano il loro equilibrio, e questo per me è stato uno degli esempi di vita più importanti. Poi nella mia esperienza personale io vedo che più riesco a sviluppare pazienza, soddisfazione, gratitudine, eccetera, meglio sto, al di là delle situazioni che ci sono. Quindi secondo me è possibile, sì, assolutamente sì. È graduale, è un processo che ci vuole tempo, costanza, sforzo, una certa fatica, però è una cosa possibile. Però dobbiamo darci prima di tutto la direzione, no? La cosa più importante, prima di tutto, cosa voglio? Perché noi mettiamo energia in quello che vogliamo e noi vogliamo essere felici, ma dove proiettiamo la nostra felicità? Io voglio vivere in un mondo perfetto intorno a me o voglio avere un modo equilibrato di vivere il mondo in cui mi trovo? Questa è la domanda che alla fine viene fuori, no?
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Ciao, sono Lara Casati. Nella scorsa puntata vi ho raccontato cos'è e che cosa non è il Feng Shui. Oggi invece iniziamo a scoprire a che cosa serve davvero e perché può diventare uno strumento prezioso per il nostro benessere quotidiano. Il Feng Shui è molto utile per comprendere se gli ambienti in cui viviamo o lavoriamo sono adatti innanzitutto al nostro benessere, ma anche ai nostri obiettivi e alle funzioni che svolgiamo al loro interno, stanza per stanza. Ci sono momenti in cui ci sentiamo bloccati, come imprigionati, in qualcosa da cui non riusciamo a uscire. Altre volte non riusciamo a rilassarci, a goderci la nostra casa, oppure non troviamo un modo di organizzare gli spazi che ci faccia sentire davvero a nostro agio. È importante sapere che la casa rispecchia le nostre caratteristiche nel momento in cui scegliamo di andarci a vivere. Per questo motivo, se nel corso degli anni desideriamo cambiare qualcosa nella nostra vita, la casa può favorire oppure ostacolare quel cambiamento. Il Feng Shui serve proprio a questo, a comprendere dove si trovano eventuali blocchi e a creare, laddove possibile, un ambiente che sostenga il processo di trasformazione. Tuttavia, quando si interviene sugli spazi, spesso emergono anche dinamiche interiori, resistenze, emozioni, bisogni non ascoltati. Ed è qui che entra in gioco il lavoro sulla persona. Il coaching vibrazionale affianca il Feng Shui, aiutando a riconoscere ciò che l'ambiente sta risvegliando e riallineare la propria energia al cambiamento che si desidera vivere. Chiaramente, uno studio così personale approfondito può essere fatto solo attraverso una consulenza Feng Shui. Quello che invece potete fare voi, ascoltando questa rubrica, è iniziare a osservare la vostra casa con uno sguardo nuovo, chiedendovi se i flussi energetici presenti vi sostengono oppure no, e che tipo di sensazioni vi restituiscono. Insomma, come state, come vi sentite nella vostra casa? La scuola della forma, una delle due grandi scuole del Feng Shui classico, trae ispirazione anche dall'osservazione del comportamento degli animali in natura. Il suo scopo è valutare se un edificio sia armoniosamente collocato nel territorio, proprio come un animale sceglie il luogo più adatto per costruire la propria tana. L'animale sceglie la tana grazie all'istinto, attraverso meccanismi innati e automatici che guidano le sue decisioni senza bisogno di apprendimento cosciente. Nella scorsa puntata vi ho già accennato che il Feng Shui ha molto a che fare con il nostro istinto. Per migliaia di anni l'essere umano ha vissuto immerso nella natura, conservando un'eredità profonda di risposte alle sollecitazioni ambientali che si manifestano attraverso reazioni istintive immediate, mediate in gran parte dal cervello enterico. Come tutti i mammiferi, anche l'uomo è soggetto alle leggi della natura. Tra gli istinti primari di protezione, ricerca del cibo e del partner, esiste un principio fondamentale chiamato principio di precauzione. Il cervello animale non reagisce solo al pericolo reale, ma si attiva già di fronte alla semplice possibilità di un rischio. Anche l'essere umano, in modo istintivo, è costantemente alla ricerca di potenziali minacce per poterle evitare. Per soddisfare correttamente questi istinti è quindi fondamentale prestare attenzione agli stimoli e alle condizioni ambientali, perché da essi dipende una parte importante del nostro senso di sicurezza, rilassamento e vitalità. Dopo la pausa musicale entreremo più nel concreto, inizieremo a vedere come leggere gli spazi attraverso la scuola della forma, riconoscendo quei segnali che il nostro corpo e la nostra energia percepiscono spesso, prima ancora della mente. A tra poco!
3: Wise Radio, music for the future.

0: siamo di nuovo insieme dopo la pausa musicale. Prima di fermarci, parlavamo di istinto, di sicurezza, di come il nostro corpo reagisce agli stimoli ambientali in modo automatico, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Ora entriamo ancora più nel dettaglio, iniziamo a capire come lo spazio dialoga concretamente con il nostro sistema istintivo, influenzando il nostro stato di allerta o di rilassamento nella vita quotidiana. Per farlo è fondamentale distinguere tra attività statiche e attività dinamiche, perché il nostro corpo, la nostra energia e anche le nostre frequenze interiori rispondono in modo molto diverso a seconda di ciò che stiamo facendo nello spazio che abitiamo. Riprendiamo da qui e vediamo ora in modo più concreto come l'ambiente influisce il nostro sistema istintivo. Per farlo è fondamentale comprendere la differenza tra attività statiche e attività dinamiche, perché il nostro corpo e la nostra energia reagiscono in modo molto diverso a seconda di ciò che stiamo facendo nello spazio. Le attività statiche sono tutte quelle azioni che svolgiamo restando fermi o muovendoci molto poco. Dormire, riposare, leggere, guardare la televisione. In questi momenti occupiamo un letto, un divano, una sedia e la nostra attenzione è rivolta verso l'interno oppure concentrata su un punto vicino a noi. Sono momenti di apparente quiete, ma proprio in questo momento il nostro sistema istintivo è particolarmente sensibile. Le attività dinamiche, invece, richiedono che la nostra attenzione sia rivolta all'esterno. Quando camminiamo, guidiamo, facciamo sport o cuciniamo, dobbiamo monitorare continuamente ciò che accade intorno a noi. Non stiamo fermi, ci muoviamo nello spazio e cambiamo spesso posizione. In questi casi il corpo è naturalmente più attivo e pronto alla risposta. Quando svolgiamo attività statiche, dal punto di vista del nostro cervello animale, siamo più vulnerabili. Essendo fermi e meno reattivi, il sistema entra facilmente in uno stato di preallerta. Per precauzione, le energie vengono dirottate verso cuore, muscoli e cervello, mentre il sistema immunitario riduce temporaneamente la sua funzionalità. Questo avviene automaticamente, anche se non ce ne rendiamo conto. Solo scegliendo posizioni che ci fanno sentire sicuri e protetti durante le attività statiche possiamo davvero rilassarci ed evitare di restare a lungo in questo stato di preallerta che nel tempo tende ad alzare i livelli di cortisolo e a creare affaticamento, irritabilità e tensione cronica. In natura, di fronte a una minaccia, l'animale reagisce con il comportamento chiamato fight or flight, cioè attacca o fuggi. È una risposta rapidissima che dura pochi istanti. In quel momento l'energia viene sottratta al sistema immunitario e convogliata verso i muscoli, sistema nervoso ed endocrino. Ormoni come adrenalina, cortisolo e noradrenalina aumentano il battito cardiaco, la respirazione, la forza e la velocità di reazione, permettendo di affrontare il pericolo o di scappare. Il problema nasce quando questa risposta, che in natura rara e brevissima, diventa prolungata. Un'esposizione continua a stimoli stressanti altera l'equilibrio dell'organismo e può generare conseguenze psicologiche, relazionali ed emotive e fisiche. Allo stesso modo, vivere a lungo in una posizione sfavorevole in un ambiente che non sostiene il nostro sistema istintivo può sembrare tollerabile, ma comporta un costo energetico profondo. La risposta fight or flight è naturale, ma non è sostenibile nel lungo periodo, perché è incompatibile con i processi di rigenerazione, riposo e guarigione. Inoltre, non si attiva solo in presenza di minacce fisiche, ma anche di fronte a traumi emotivi o psicologici. Mentre gli animali seguono l'istinto e scelgono luoghi sicuri in cui rilassarsi, l'essere umano moderno spesso reprime le proprie sensazioni, ignora i segnali del corpo e resta in ambienti che lo tengono in tensione senza rendersi conto delle conseguenze. È proprio qui che il lavoro sulle energie sottili diventa fondamentale. Il Feng Shui ci mostra dove lo spazio ci mantiene in allerta, mentre il coaching vibrazionale aiuta a riportare ascolto, presenza, regolazione, sciogliendo quei meccanismi interiori che ci impediscono di sentirci davvero al sicuro. Dopo la pausa musicale inizieremo a vedere come tradurre tutto questo nella lettura concreta degli spazi domestici, osservando quali posizioni favoriscono il rilassamento e quali invece mantengono il corpo e l'energia in uno stato di tensione costante.
1: Why Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Eccoci, bentornati nella mia rubrica. In quello che abbiamo visto finora è emerso un punto fondamentale. Il nostro corpo e il nostro sistema energetico rispondono allo spazio in modo istintivo, automatico, ben prima che intervenga la mente razionale. Da qui nasce un principio chiave del Feng Shui. Posizionarsi correttamente nello spazio significa rispettare il nostro istinto di sopravvivenza. Nel Feng Shui si presta particolare attenzione alla collocazione del letto e della scrivania, perché sono i luoghi in cui trascorriamo molte ore in condizioni di vulnerabilità o di concentrazione profonda. Allo stesso modo si studia con grande cura la posizione della casa rispetto al territorio, spesso descritta con l'immagine di come la casa siede nel paesaggio, se è protetta, esposta, sostenuta o sotto pressione. Nel nostro viaggio nel mondo del Feng Shui avrete modo di scoprire quali sono le posizioni più adatte per la vostra casa, per il letto e per la scrivania, ma è importante sottolineare che non esistono soluzioni valide per tutti. Ogni spazio dialoga con chi lo abita, ed è proprio qui che il coaching vibrazionale diventa un alleato prezioso, perché ci aiuta a comprendere come quella posizione, quel luogo, quella configurazione risuonino con la nostra storia, con il nostro momento di vita e con le nostre frequenze interiori. Il Feng Shui serve anche a fare in modo che gli ambienti in cui viviamo assecondino i nostri cicli circadiani, di cui vi ho già accennato qualcosa nella scorsa puntata. Secondo la visione della medicina tradizionale cinese, l'essere umano è profondamente connesso alla natura e alle sue leggi. Così come piante e animali seguono i ritmi del sole, della luna e delle stagioni, anche l'uomo, nonostante la vita moderna, resta soggetto a questi cicli. Quando viviamo in contrasto con i ritmi naturali, lavorando di notte, esponendoci solo a luce artificiale, dormendo poco in orari innaturali, nel tempo l'equilibrio sottile dell'organismo si altera. Il corpo invia segnali chiari, stanchezza cronica, tensione, instabilità emotiva, esaurimento. In questi casi, intervenire solo sull'ambiente non basta. È fondamentale anche un lavoro di ascolto e riallenamento interiore, che il coaching vibrazionale rende possibile, aiutandoci a riportare coerenza tra spazio, corpo ed energia. Il nostro organismo segue ritmi biologici quotidiani che regolano sonno, attenzione, temperatura corporea, pressione e frequenza cardiaca. Durante la notte il corpo rallenta per rigenerarsi, mentre di giorno attraversa fasi di maggiore attivazione e concentrazione. Ogni organo, secondo la medicina tradizionale cinese, ha momenti di massima e minima attività nel corso delle 24 ore. Per comprendere ancora meglio questi cicli, è necessario introdurre il concetto di meridiani, i canali energetici attraverso cui scorre il Qi, l'energia vitale. I meridiani collegano organi, tessuti e funzioni del corpo, ed è per questo che un disagio può manifestarsi lontano dalla sua origine apparente. Anche questi flussi sottili dialogano con lo spazio che abitiamo, e quando ambiente e meridiani entrano in risonanza, il corpo risponde in modo profondo. Tra poco, dopo una pausa musicale, entreremo ancora più nel vivo di questo dialogo sottile tra spazio, corpo ed energia. A tra poco!
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Bentornati dopo la pausa musicale. In quest'ultima parte del nostro percorso insieme entriamo ancora più in profondità nel dialogo tra corpo, energia e spazio, parlando dei meridiani, uno degli elementi chiave della medicina tradizionale cinese e del lavoro sulle energie sottili. La salute dei meridiani è strettamente legata a quella degli organi di riferimento e allo stesso tempo la salute degli organi dipende anche dallo stato dei rispettivi meridiani. Quando il flusso energetico è armonioso, il corpo riesce a autoregolarsi mantenendo equilibrio, vitalità e stabilità emotiva. Quando invece compaiono blocchi, deficit o eccessi di energia, il disagio non resta confinato al corpo fisico, ma può manifestarsi anche sul piano mentale ed emotivo, sotto forma di dolori ricorrenti, stanchezza cronica, ansia, insonnia, disturbi digestivi, difficoltà di concentrazione o una generale sensazione di affaticamento e disallineamento. Il Qi, l'energia vitale, non circola in modo costante nel nostro corpo, ma segue un ritmo preciso e ciclico. Nell'arco della giornata, ogni 2 ore, l'energia si concentra prevalentemente in un organo e nel suo meridiano, per poi passare a quello successivo, come in una staffetta, completando un ciclo di 24 ore. A questa fase di massima attività segue sempre una fase di minimo energetico, che si presenta esattamente 12 ore dopo. In questi momenti di riposo, l'organo dovrebbe essere disturbato il meno possibile, affinché possa rigenerarsi in profondità. È importante ricordare che durante l'ora legale queste fasi vanno considerate spostate in avanti di un'ora. Secondo la medicina tradizionale cinese, organizzare la giornata rispettando questi ritmi favorisce salute, lucidità mentale, stabilità emotiva e una migliore gestione dell'energia personale. Ed è proprio qui che entra in modo naturale il coaching vibrazionale, che lavora sull'ascolto del corpo, delle emozioni e delle percezioni sottili. Attraverso questo approccio impariamo a riconoscere i segnali di squilibrio prima che si trasformino in sintomi evidenti, portando consapevolezza su ciò che crea tensione, dispersione, energia o resistenza al cambiamento. Il coaching vibrazionale non forza il corpo o la mente, ma accompagna la persona a ritrovare il proprio ritmo naturale, facilitando un riallineamento profondo tra ciò che viviamo, ciò che sentiamo e ciò che siamo. Allo stesso modo, anche il Feng Shui riconosce l'importanza fondamentale dei ritmi naturali della vita quotidiana. Orientare edifici e ambienti seguendo il percorso del sole permette di sostenere il benessere psicofisico. Le zone giorno vengono preferibilmente orientate a sud, così da beneficiare di luce e calore nelle ore di maggiore attività, mentre le aree dedicate al riposo serale dovrebbero essere protette da un'eccessiva luminosità per accompagnare gradualmente il corpo verso la fase notturna. Quando lo spazio rispetta questi principi, il sistema nervoso si rilassa, il sonno migliora e l'energia torna a fluire con maggior naturalezza. In questo senso, Feng Shui, ritmi circadiani e coaching vibrazionale parlano lo stesso linguaggio, quello dell'energia, dell'equilibrio e della coerenza tra spazio esterno e mondo interiore. La casa diventa così non solo un luogo da abitare, ma uno strumento di ascolto e di trasformazione. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ti parlerò del coaching vibrazionale, uno strumento che amo particolarmente utilizzare sia da solo oppure come valore aggiunto all'analisi Feng Shui, proprio come ti ho raccontato in questa puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me. A presto!
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Langsat. Per gli amici botanici, Lansium domesticum. Il Langsat è uno di quei frutti che passano inosservati finché non li assaggi. Poi, all'improvviso, ti chiedi perché nessuno te l'abbia mai fatto assaggiare prima. Originario del sud-est asiatico, in particolare della Malesia, l'Indonesia e della Thailandia, il Langsat ha tutto quello che serve per entrare nel pantheon dei superfood, ma senza fare la star. È il tipo che arriva in silenzio, ti salva la giornata e poi torna nell'ombra. Batman, ma commestibile. Dietro una buccia opaca e sottile che sembra presa in prestito da una patata stanca, si nasconde una polpa traslucida, divisa in spicchi, dal gusto che oscilla tra l'uva e il pompelmo, con un pizzico di mistero. Ma la vera magia è dentro. Vitamine A per la vista da falco, vitamine C per le difese immunitarie da ninja e antiossidanti, perché, santo cielo, li odiamo questi radicali liberi. Il Langsat contiene anche fibre che fanno bene all'intestino, ma senza effetti collaterali da film horror. Insomma, è un frutto che lavora sodo e non si lamenta nemmeno. La buccia, invece, se bruciata, allontana le zanzare, mentre i semi, se ridotti in polvere, servono per curare la febbre. Ecco, questo è uno di quei rari casi in cui anche gli scarti fanno curriculum. Il Langsat non è un frutto che urla superfood dalla vetta di un avocado toast, ma è il tipo che ti salva la giornata senza chiedere nulla in cambio. E ammettiamolo, in un mondo così rumoroso, fa quasi scandalo un Bruce Wayne. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando noi corriamo tanto e abbiamo troppe informazioni da elaborare, questo comincia a generare stress. Quindi lo stress è quando noi ci troviamo dinanzi a una minaccia e quindi c'è una reazione, sale il cortisolo, cerchiamo in qualche modo di reagire dinanzi a quella minaccia per prepararci, quindi alla base o si scappa o si lotta, eccetera, no? Quello che accade è che questa quantità enorme di informazioni che noi riceviamo e questo stato in cui noi ci mettiamo in fretta, una delle conseguenze è che andiamo a sentirci più stressati. E le minacce che ci stressano oggi non sono minacce fisiche, sono minacce mentali. Abbiamo le paure di prestazione lavoro, abbiamo le paure, vediamo la minaccia che ho messo qualcosa online, cosa dirà questo, cosa penserà quell'altro, a quante persone piacerà o meno e così via. E abbiamo tanti livelli in cui entriamo in questo stato di minaccia. Su questo si va a sommare il fatto che costantemente ci attiviamo, dalla caffeina alla quantità enorme di informazione, facciamo più fatica a dormire bene. Quando non si dorme bene, il corpo dice c'è qualcosa che non va. L'unica ragione per la quale una persona non dovrebbe dormire è perché c'è una minaccia. Quindi attiva ancora di più il sistema di metterci in allerta e quindi uno molto stanco riesce a dormire ancora peggio, creando questo loop vizioso in cui al mattino ci dobbiamo svegliare dandoci delle sostanze per attivarci. Alla sera dobbiamo prendere qualcosa per calmare, per riuscire a dormire. Non riusciamo mai a rilassarci veramente e la mente è sempre attiva. Un dialogo interno pazzesco, comportando un sacco di conseguenze. Fra queste conseguenze ci sono, andiamo a deteriorare i rapporti umani, alla fine abbiamo un'instabilità emozionale maggiore, oltre che il fatto che lo stress cronico, che è conseguenza di tutto questo, va a generare uno stato di infiammazione cronica. L'infiammazione cronica porta un sacco di problemi di salute. Quindi sono tante cose che non sono uno scherzo e secondo me tutti noi dobbiamo prendere cura seriamente di quello che ci sta succedendo. 1, 2, 3, and...

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits, io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Giuseppe Conti, uno dei nomi più rispettati nel panorama gastronomico italiano, celebre per la sua capacità di unire la tradizione culinaria italiana con influenze globali. Un ingrediente che non manca mai nella sua cucina è la curcuma, una spezia che oltre a conferire un colore dorato e un sapore unico ai piatti è apprezzata per le numerose proprietà benefiche. Nel suo ristorante La Semplicità del Gusto, Conti utilizza la curcuma non solo per piatti etnici, ma anche per rivisitare la cucina mediterranea. Lo combina ad esempio con il risotto alla milanese, arricchendo il piatto con un tocco di sapore più intenso e aromatico. La curcuma è anche protagonista nelle sue zuppe di legumi e nelle marinature di pesce, creando un equilibrio perfetto tra gusto e salute. Pensate che lo chef, prima di dedicarsi completamente alla cucina, ha studiato medicina e questo gli ha permesso di comprendere meglio le proprietà nutritive degli ingredienti. Questa sua formazione scientifica si riflette nella sua cucina, che non è solo un'espressione gastronomica, ma anche un viaggio alla scoperta di cibi che fanno bene al corpo. La passione di Conti per la curcuma non si ferma alla cucina. È anche un sostenitore del movimento per una gastronomia consapevole, che promuove l'uso di ingredienti sani e naturali. Con il suo approccio innovativo, lo chef Conti continua a stupire e a ispirare, dimostrando che la cucina può essere sia un'arte che una cura per il benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone. 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi, ovviamente se non avete quelli selvatici vanno bene anche quelli coltivati, 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagiera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora dedicatevi alla preparazione di un condimento mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili chiamati veli di pasta, alternati ad uno di cotone per assorbirne l'umidità. Sugli strati si cosparge anche dell'amido di gran turco per evitare che la pasta diventi appiccicosa. Nella preparazione industriale si aggiunge del sorbato di potassio come conservante. Posso darvi un suggerimento? Provate anche la versione dolce dei cestini con ripieno di Nutella e frutta secca. Impazzirete davvero. Del resto, la ghiottoneria è la curiosità dello stomaco. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio in questo nuovo viaggio su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi sulle sponde del Mar Rosso, verso una destinazione che sta diventando anno dopo anno sempre più interessante. Sto parlando di El Guna, una località turistica egiziana incastonata tra le dune dorate e il Mar Rosso. Pensate che ha solo 25 km da Hurghada ed è una città elegante e sostenibile, nata negli anni 90 dal sogno di un imprenditore visionario. È una meta imperdibile, soprattutto per gli amanti del mare a 360 gradi, con spiagge di sabbia finissima, acque turchesi e una rete di canali che lo rendono quasi una piccola Venezia d'Egitto. Ma non è solo per questo che dico che è la destinazione perfetta per gli amanti del mare. Intendo anche che El Guna offre innumerevoli attività acquatiche, tra cui il kitesurf, dove infatti spesso vengono ospitate le coppe del mondo, e immersioni tra barriere coralline e mozzafiato. Pensate che qualche anno fa, durante un mio viaggio a El Guna, ho avuto l'opportunità di fare il bagno con i delfini al tramonto, incontrati casualmente durante un'escursione in barca. Sempre per gli amanti dello sport, dovete sapere che El Guna offre anche dei bellissimi campi da golf, con vista sul mare, e perfino la possibilità di fare dei rally nel deserto. E la sera, per la sera ci sono locali trendy, ristoranti sul mare e una vivace vita notturna. Insomma, è una destinazione in grado di offrirvi qualsiasi cosa voi stiate cercando, senza dover volare dall'altra parte del mondo. Quindi che dite? Vi abbiamo fatto venire voglia di partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle mandorle. Le mandorle sono un superfood che merita un posto d'onore nella nostra dieta, grazie alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Ricche di grassi monoinsaturi, sono un vero toccasana per il cuore, perché aiutano a ridurre il colesterolo cattivo grazie a questi grassi buoni. Le mandorle sono anche un ottimo alleato contro il diabete, perché grazie al loro contenuto di magnesio aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. E se state cercando un po' di energia per affrontare la giornata, beh, le mandorle sono perfette. Una manciata è sufficiente per darci una carica naturale e duratura. Inoltre, grazie alla vitamina E, combattono i radicali liberi e tengono la pelle giovane e luminosa. Sapevate inoltre che le mandorle sono state una delle prime piante coltivate dall'uomo? Già nell'antico Egitto le mandorle erano considerate un alimento sacro, tanto che venivano usate anche come offerta agli dèi, e a quanto pare erano anche il segreto di bellezza di Cleopatra, che le usava come ingrediente nelle sue maschere per la pelle. Dall'altra parte del mondo invece gli antichi romani consideravano le mandorle un simbolo di fertilità e prosperità. Si racconta che, durante le celebrazioni nuziali, gli sposi regalassero mandorle candite agli invitati, come augurio di felicità e abbondanza. Voi cosa dite? Cesare è stato conquistato da Cleopatra per la sua skincare? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di comfort zone, ovvero quel luogo mentale e fisico dove ci sentiamo sicuri e protetti dall'incertezza, dove ogni gesto è familiare, prevedibile e privo di rischi. È naturale cercarla, il nostro cervello è programmato per minimizzare il pericolo e conservare le energie. Ma c'è un problema, restare troppo a lungo nella zona di comfort significa fermare la crescita personale. Uscirne però non è facile. Spesso temiamo l'ignoto oppure abbiamo paura di fallire, dimenticando che ogni cambiamento parte dai piccoli passi. Affrontare una sfida non significa saltare nel vuoto, ma ampliare gradualmente i propri limiti. È come allenare un muscolo, più ci spingiamo oltre e più ci rinforziamo. Iniziare con obiettivi realistici è la chiave. Per esempio, imparare una nuova abilità, affrontare una conversazione difficile o semplicemente cambiare una routine. Ogni volta che affrontiamo una novità non solo cresciamo, ma rendiamo più ampia la nostra zona di comfort. Il cambiamento spaventa, ma la soddisfazione di scoprire di poter fare più di quanto pensiamo è impagabile. Non è necessario vivere costantemente fuori dalla zona di comfort, ma sfidarla ogni tanto ci aiuta a trovare nuove opportunità e a costruire una versione più forte di noi stessi. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nella nostra rubrica di oggi parleremo di un uomo che partendo dal nulla diventò uno degli uomini più ricchi d'Italia, Ennio Doris. Da bambino sognava di diventare mediatore di bestiame come il padre, ma una malattia lo rese gracile e la famiglia decise così di farlo studiare. Dopo il diploma in ragioneria iniziò la sua carriera presso la Banca Antoniana di Padova. Andò poi a lavorare in un'azienda, ne divenne direttore commerciale e in quel periodo realizzò che voleva fare il salto e diventare imprenditore. Sogno che si realizzerà qualche anno più tardi grazie a un incontro casuale a Portofino con Silvio Berlusconi. Così nel 1982 Ennio Doris, dopo una lunga esperienza nella consulenza e nella promozione finanziaria, fondò con il gruppo Fininvest Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria che si trasformò poi in Banca Mediolanum. Il suo motto era «Il miglior modo per essere egoisti è essere altruisti». E così nel 2008, dopo il crack della Lehman Brothers, rimborsò completamente i clienti della sua banca che avevano sottoscritto polizze con obbligazioni di questa banca, per un totale di quasi 160 milioni di euro, e senza attingere dagli azionisti di minoranza, ma lasciando tutto a carico dello stesso Ennio Doris e di Silvio Berlusconi. La sua è una formidabile business story. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kwandong, o Sanatum Akumatum. Noto anche come frutto di sandalo, è un piccolo frutto selvatico che cresce nelle regioni aride e semiaride dell'Australia. Con un colore rosso vivo che potrebbe fare invidia a un tramonto in Toscana, il Kwandong è tanto bello quanto misterioso. La sua polpa è acida e carnosa, il che lo rende una vera sfida per i più golosi. Questo frutto ha una lunga storia di utilizzo tra le popolazioni aborigene, che loro utilizzavano per preparare gelatine, marmellate e anche rimedi tradizionali. In pratica, se sei un fan dei superfood con un pedigree storico, il Kwandong è come il bisnonno che ti racconta storie incredibili sulle sue avventure. Nutrizionalmente parlando, il Kwandong è un concentrato di vitamina C, fibre e antiossidanti. È un booster naturale per il sistema immunitario ed è perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di originalità al proprio smoothie, senza sembrare però un altro hipster d'avocado. Inoltre, grazie alla sua acidità, può essere utilizzato come conservante naturale e pensate che il seme del Kwandong è così duro che in tempi antichi veniva usato come strumento per fare il fuoco. Insomma, un frutto che ti fa sia sudare che asciugare. In sintesi, il Kwandong è acido, potente e un po' esigente, come il supereroe che ti aiuta solo se dimostri di esserne degno, ma quando lo fa è una vittoria. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Oggi siamo negli Stati Uniti e se state visitando Boston e avete voglia di fare una gita fuori porta, un weekend in qualche bel posto, ma rimanendo nei dintorni, probabilmente avete già sentito parlare di Nantucket, l'isola esclusiva che attira visitatori da tutto il mondo. Ma oggi voglio suggerirvi un'alternativa, altrettanto affascinante, ma forse un po' meno conosciuta, Martha's Vineyard. Situata a poche miglia dall'isola Nantucket, è raggiungibile con il traghetto da Cape Cod. Uno dei suoi punti forti? La varietà. Da Edgar Town, con le sue eleganti case in stile coloniale e il caratteristico faro, fino a Oak Bluff, dove potrete passeggiare tra le iconiche Gingerbread House. Senza dimenticare le scogliere di Aquina, che regalano panorami spettacolari sull'oceano. E se siete appassionati di cinema, vi interesserà sapere che proprio qui è stato girato il film Lo Squalo. Insomma, se state cercando una fuga dal caos cittadino e volete scoprire qualcosa di nuovo del New England, Martha's Vineyard è la scelta giusta. Un weekend che vi farà innamorare della costa orientale degli Stati Uniti. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della barbabietola. Non lasciatevi spaventare dal suo aspetto terroso, però, è un vero superfood. Ricca di antiossidanti, vitamine, minerali, aiuta a combattere l'invecchiamento e a depurare l'organismo. Ma il suo vero superpotere è quello di migliorare la circolazione sanguigna grazie ai suoi nitrati naturali, che dilatano i vasi e aiutano a mantenere la pressione sotto controllo. Insomma, un piccolo alleato per un cuore forte e felice. Ma non finisce qua. Se avete bisogno di energia extra, la barbabietola è il vostro asso nella manica. Gli atleti la amano, perché aumenta la resistenza durante l'allenamento. Un fatto curioso, invece, fu che nel Medioevo veniva usata anche come tinta per i tessuti. Il suo colore rosso intenso era così potente che macchiava tutto ciò che toccava e, diciamocelo, lo fa ancora oggi. Se vi macchiate la camicia vi servirà veramente un incantesimo per rimediare. Invece, durante il XVIII secolo, la barbabietola salvò letteralmente l'industria dello zucchero in Europa.

0: It Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del bisogno di ricambiare. Vi siete mai chiesti come mai quando qualcuno ci fa un favore ci sentiamo quasi obbligati a restituirlo? Ecco, questo è il principio di reciprocità, una delle leve psicologiche più potenti nelle relazioni sociali e nella persuasione. La reciprocità è un meccanismo evolutivo. Nelle società primitive, scambiarsi favori aumentava le probabilità di sopravvivenza. Oggi questo principio è ancora molto forte. Un esempio? Quando un ristorante ti offre un aperitivo gratuito, è più probabile che tu lasci una mancia più alta. Oppure, se una collega ti aiuta in un compito, ti sentirai più in debito e vorrai ricambiare. Il principio di reciprocità è spesso usato nel marketing. Le aziende, infatti, regalano campioni di prodotti perché sanno che chi li riceve si sentirà più propenso all'acquisto. Allo stesso modo, nelle trattative politiche o aziendali, fare una concessione iniziale aumenta la probabilità che l'altra parte faccia lo stesso. Ma attenzione, la reciprocità può anche essere strutturata per manipolare. Essere consapevoli di questo meccanismo ci aiuta a scegliere quando ricambiare per sincera gratitudine e quando invece resistere a strategie persuasive studiate a tavolino. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tamarindo. O Tamarindus indica è il tipo di superfood che ti accoglie con un sorriso dolce, ma ti sorprende con una mazzata di acidità. Originario dell'Africa, ma ormai cittadino del mondo, il tamarindo è un frutto che porta con sé la saggezza di secoli. Usato in medicina tradizionale come rimedio per la digestione e per un'infinità di altri disturbi, è praticamente il nonno delle piante curative. Con una storia che va da Cleopatra agli street food che si rispetti, il tamarindo è più di un frutto, è un experience. Immaginate un baccello marrone, che sembra più un pezzo di legno che un cibo esotico, ma quando lo apri, ti trovi davanti una polpa che sembra un gelato. La sua combinazione di dolce e acido è una danza esplosiva, ma non solo. Il tamarindo è ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti. Insomma, un cocktail naturale di benessere che ti lascia come dopo aver fatto yoga. In cucina è il re delle salse, ma può essere anche il protagonista di dolci, bevande e persino piatti salati. Non si fa mai notare, ma quando lo fai entrare in scena, è per forza di cose il protagonista. Il tamarindo è un toccasana per la digestione e, se esageri, anche per il tuo sistema di pulizie. Ma ehi, chi non ama una piccola disintossicazione extra? In sintesi, il tamarindo è un superfood che ti colpisce al cuore e al palato con un'energia che non ti aspettavi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wonder and Wonder, qui siamo su Wise Radio ed oggi vi porto in un viaggio direttamente nelle meraviglie delle Hawaii. Siamo in un luogo davvero surreale, la Napali Coast, sulla costa nord-ovest di Kauai, contornata da scogliere imponenti che si tuffano nell'oceano, valli verdeggianti nascoste tra le rocce e cascate che scivolano dolcemente verso il mare. Napali è un paesaggio primordiale, intatto, visibile solo via mare o in elicottero, o per i più coraggiosi affrontando l'impegnativo Kalalau Trail. Se questa destinazione vi suona familiare, forse perché avete già visto la Napali Coast al cinema. Ricordate il volo in elicottero che porta i protagonisti di Jurassic Park alla scoperta dell'isola dei dinosauri? Ecco, quelle incredibili riprese aeree sono state girate proprio qui, tra queste vette spettacolari. Dal mare, la Napali Coast regala uno spettacolo incredibile, grotte marine e la danza dei delfini nelle acque delle Hawaii. Il kayak lungo la costa è un'esperienza mistica. Tra l'alba e il tramonto, il sole dipinge le scogliere di sfumature mozzafiato. Non a caso Napali significa proprio scogliere alte in hawaiano ed è davvero un luogo sacro, un pezzo di paradiso che racconta la storia di leggende polinesiane. Non mi resta altro che salutarvi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per la prossima avventura insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Alessandro Morelli, un vero maestro nell'arte di combinare ingredienti freschi e sapori decisi, e uno dei suoi segreti più apprezzati è l'utilizzo dello zenzero. Noto per il suo approccio innovativo alla cucina mediterranea, Morelli ha saputo dare una nuova dimensione a piatti classici utilizzando questa radice aromatica ricca di proprietà benefiche e dalle note piccanti e fresche. Nel suo ristorante Essenza e Gusto, lo zenzero è protagonista di antipasti, primi piatti e persino dolci. È spesso utilizzato nelle marinate di carne, per esaltarne i sapori, o nei risotti, dove il suo pizzicare si sposa perfettamente con i frutti di mare. Pensate che lo chef Morelli ha trascorso un periodo in Giappone, dove ha appreso l'arte della cucina orientale, scoprendo l'importanza dello zenzero nelle ricette tradizionali. Tornato in Italia, ha deciso di integrare questo ingrediente nelle sue creazioni, portando un tocco esotico senza rinunciare però alla passione per la cucina nostrana. Il suo approccio creativo dimostra che l'innovazione può nascere dall'incontro di tradizioni diverse. La cucina non è solo un atto di preparazione, ma un viaggio alla ricerca di un equilibrio e armonia tra i sapori, culture e ingredienti. La vera magia sta nel saper unire il passato e il futuro in ogni piatto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autoefficacia. Perché alcune persone affrontano le sfide con sicurezza mentre altre si arrendono prima ancora di provarci? La risposta sta nell'autoefficacia, un concetto sviluppato dallo psicologo Albert Bandura. L'autoefficacia è la fiducia nelle proprie capacità di raggiungere un obiettivo. Non è semplice ottimismo, ma la convinzione che il proprio impegno porti a un risultato concreto. Chi ha un'alta autoefficacia tende a preservare, a gestire meglio lo stress e ad affrontare le difficoltà con resilienza. Al contrario, chi ne ha poca tende a evitare le sfide e ad arrendersi facilmente. Ma da cosa dipende? Principalmente da quattro fattori. Il primo sono le esperienze passate. I successi rafforzano la fiducia, mentre i fallimenti non gestiti possono minarla. Il secondo sono le osservazioni degli altri. Vedere qualcuno simile a noi riuscire in un'impresa ci motiva a crederci. Terzo, la persuasione sociale. Incoraggiamenti e feedback positivi aumentano la nostra sicurezza. E per ultimo, lo stato emotivo. Stress e ansia possono ridurre l'autoefficacia, mentre un atteggiamento positivo la rafforza. La buona notizia? L'autoefficacia si può allenare, affrontando piccole sfide quotidiane e imparando a interpretare gli insuccessi come opportunità di crescita. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Patagonia, un marchio di abbigliamento outdoor piuttosto popolare. Questa azienda è stata fondata da Yvonne Chouinard e si è distinta sin dalla nascita per il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente. Nel corso degli anni ci ha abituato ad appelli e campagne pubblicitarie in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico. Fece scalpore nel 2011, alla vigilia del Black Friday, l'appello lanciato sulle pagine del New York Times: non comprare questo giubbotto, per incoraggiare i clienti al riutilizzo dei capi d'abbigliamento. Ma certamente l'azione più audace per cui verrà ricordato Yvonne Chouinard è quella compiuta nel 2022, all'età di 83 anni, quando annunciò pubblicamente: da oggi nostro unico azionista sarà il pianeta. E cedette il 98% delle azioni della sua società a un'organizzazione no profit, che da lì in avanti riceverà gli extra profitti di Patagonia e li reinvestirà in progetti per la salvaguardia del pianeta. Mentre il restante 2% venne conferito ad un trust, che guidato dalla famiglia avrà l'obiettivo di assicurare che l'azienda continui a rispettare i valori storici del marchio. Un grande lascito, coerente con la visione di questo grande imprenditore. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi porto dietro le quinte di un classico moderno del Neo Soul, On and On di Erykah Badu. Questa canzone, uscita nel 1997, non solo ha lanciato la carriera di Badu, ma ha anche definito un'intera era musicale. Sapete cosa ha ispirato? Badu ha raccontato che il testo nasce da una riflessione spirituale e filosofica sulla vita e sul suo scopo. La famosa frase "I was born on the water with $3 and 6 dimes" è un modo poetico per dire che siamo tutti nati con un destino già scritto, ma con il potere di plasmare il nostro percorso. La musica, con quel groove ipnotico e quel tocco jazz, è stata influenzata dal movimento afrocentrico degli anni 90, che celebrava le radici africane e le consapevolezze culturali. Badu ha mescolato il soul di Aretha Franklin con il rap di artist come A Tribe Called Quest, creando un suono unico che parla direttamente all'anima. Curiosità? Il brano è stato scritto in meno di un'ora. E ora, per celebrare questa gemma musicale, vi lasciamo con On and On di Erykah Badu. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Show me what it means to be yours.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è nascita. È una parola che porta con sé un senso di miracolo, di inizio assoluto. C'è qualcosa di sacro nel momento in cui ciò che non c'era improvvisamente c'è. La parola nascita deriva dal latino nascere, che significa letteralmente venire alla luce. Ed è un'immagine potente. Non credete? Pensateci. Prima della nascita c'è il buio. C'è il grembo materno, c'è il terreno scuro per il seme, c'è l'interno del guscio. Un luogo protetto, caldo, ma è un luogo di ombra. Nascere significa abbandonare quella protezione. Significa uscire allo scoperto. Ogni nascita è un atto di coraggio della vita, un passaggio dal mistero dell'ombra alla chiarezza della presenza.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati a parlare di nascita. In natura, le nascite sono infinite e quotidiane. Avvengono in ogni istante, mentre noi parliamo, mentre noi beviamo il caffè, mentre siamo bloccati nel traffico. La vita spinge ovunque. Immaginate il seme. È lì, sottoterra. Deve rompere la sua corazza. Deve spaccare l'unica cosa che lo protegge per poter diventare ciò che è destinato ad essere. Deve affiorare dalla terra, bucare la crosta del suolo, cercare il sole. Che sforzo immane per qualcosa di così piccolo. Oppure pensate alla tartaruga marina. Appena nata sulla spiaggia, minuscola e vulnerabile, sa già cosa deve fare. Correre instancabilmente verso il mare. Nessuno glielo ha insegnato. È un istinto antico, una bussola interiore che la guida verso la sua casa, verso l'ignoto dell'oceano. E il pulcino? Avete mai visto un pulcino nascere? Con pazienza infinita spacca il guscio dall'interno. Usa il suo piccolo becco come un martello. È un lavoro estenuante, ma è anche necessario. Se lo aiutassimo noi, romperemmo il guscio per lui e morirebbe. Perché è proprio in quella lotta per uscire che sviluppa la forza dei polmoni per respirare la vita. Ogni nascita porta con sé questo paradosso meraviglioso, fragilità e forza insieme. Ciò che nasce è incredibilmente delicato, eppure è spinto da un'energia incontenibile. È la vita che dice sì. La nascita non riguarda solo la biologia, riguarda anche la cultura, la storia, la coscienza umana. Pensiamo a quel periodo straordinario che chiamiamo Rinascimento. Il nome stesso lo dice, una rinascita. Dopo secoli che gli storici hanno spesso definito bui, anche se è una semplificazione, l'Europa si è risvegliata. L'arte, la scienza, la filosofia sono venute alla luce con una forza nuova. L'uomo ha riscoperto la sua centralità e la sua capacità di creare bellezza. È stata una nascita collettiva, un parto della mente e dello spirito che ha trasformato tutto il mondo. Oppure facciamo un salto più vicino a noi. Anni 70, gli astronauti della missione Apollo scattano una foto. La chiamano Blue Marble, la biglia blu. Per la prima volta l'umanità vede la Terra intera, sospesa nel buio dello spazio. È una piccola sfera azzurra, fragile, bellissima, senza confini visibili. In quel momento è nata una cosa nuova, la coscienza ecologica globale. Abbiamo capito, in un istante, che siamo tutti sulla stessa barca. Quell'immagine ha fatto nascere un nuovo sguardo su noi stessi e sulla nostra casa comune. 1, 2, 3...

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E di nuovo qui a parlare di nascita dopo quest'altra pausa musicale. Nella nostra vita quotidiana com'è la nascita? Certo, nasciamo fisicamente una volta sola, ma metaforicamente? Metaforicamente nasciamo mille volte. Nascita è un'idea che prende forma all'improvviso mentre stai facendo la doccia. Quell'intuizione che ti fa dire, ecco, ho capito, è in quel momento qualcosa è venuto alla luce. Nascita è un progetto che finalmente inizia. È quell'attività che avevi nel cassetto da anni e oggi decidi di aprire la partita IVA o di scrivere la prima pagina del tuo libro. È uscita dal buio del vorrei e fa capolino nella luce del faccio. Nascita è un cambiamento personale che rompe gli schemi del passato. Quando decidi di perdonare qualcuno dopo anni di rancore, quando smetti di fumare, quando impari a dire di no per proteggere il tuo tempo. Non servono ospedali e culle per questa nascita, non ci sono medici, ma il processo è lo stesso, c'è un travaglio, c'è una rottura e poi c'è una vita nuova. Ogni volta che qualcosa di autentico prende vita dentro di noi, stiamo assistendo a una nascita. Spesso pensiamo alla sostenibilità come un mantenere, un conservare, ma la vera sostenibilità è rigenerazione, è capacità di far nascere vita dove c'era degrado. La nascita ci ricorda che nulla è definitivo, non siamo condannati ai nostri errori passati. Ogni errore può essere trasformato in apprendimento, ogni abitudine dannosa può essere rivista e fatta rinascere in una forma più sana. Ogni comunità sfilacciata può essere rigenerata. Un terreno inquinato può essere bonificato e tornare fertile. Un quartiere abbandonato può rinascere grazie all'impegno di cittadini. Un'azienda che inquinava può trasformarsi in un modello di economia circolare. La sostenibilità non è la fine della festa, è l'inizio di un nuovo modo di festeggiare. È la nascita di una civiltà che sa vivere in equilibrio. Ogni piccolo gesto, piantare un albero, scegliere la bici, riparare un vestito, può segnare l'inizio di una nuova storia più responsabile.
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E ora, ritornato da questa pausa musicale, la solita sfida, la solita call to action per voi. Voglio invitarvi a diventare ostetrici della vostra vita. Domandati, quale nascita puoi favorire nella tua vita o attorno a te? Guardati intorno. C'è una relazione che è rimasta al buio e ha bisogno di sbocciare? Magari basta una telefonata per farla nascere di nuovo. C'è un'abitudine più sana che vuoi avviare? Bere più acqua, ad esempio, camminare di più, leggere la sera invece di guardare lo schermo. C'è un gesto verso l'ambiente che vuoi introdurre nella tua routine? Non serve che sia grande, non devi rifondare il rinascimento da solo. Ciò che conta è che inizi. Ciò che conta è che rompi il guscio. Scegli una cosa, una sola, e poi dille: oggi è il tuo giorno, oggi vieni alla luce.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo di uno dei superfood più misteriosi e affascinanti che c'è, il fungo Reishi, noto anche come il fungo dell'immortalità. Utilizzato nella medicina tradizionale cinese per millenni, il Reishi è famoso per le sue proprietà adattogene. Aiuta il corpo a combattere lo stress, rafforza il sistema immunitario e migliora il sonno. Insomma, un elisir perfetto per chi cerca equilibrio e benessere. Ma sapevi che anche le star della musica hanno un debole per questo magico fungo? Un esempio? Billie Eilish, giovane icona pop amata in tutto il mondo. La cantante, nota per il suo stile unico e la sua attenzione al benessere psicofisico, ha rivelato in un'intervista di essere una fan delle tisane e dei superfood naturali. Tra i suoi preferiti c'è proprio il Reishi, che Billie utilizza per rilassarsi dopo lunghe giornate di registrazioni e concerti. Si dice che la popstar sorseggi regolarmente una bevanda a base di Reishi per calmare la mente e mantenere alta la concentrazione durante la scrittura dei suoi testi. Chissà, forse parte del suo successo deriva anche da questo piccolo aiuto fungino. Il fungo Reishi dimostra che il confine tra natura e creatività è più sottile di quanto immaginiamo. Se può aiutare una star come Billie Eilish a trovare un equilibrio nella sua vita frenetica, chi siamo noi per non provarlo? Dopotutto, ogni buona melodia ha bisogno di un ritmo sereno per nascere. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentornati nella mia rubrica dedicata al benessere Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo ed espongo il mio pensiero nei riguardi del movimento corporeo. Partiamo da un'esortazione semplice, diretta, quasi provocatoria. Muoviti, dai! Ma attenzione, non ti sto dicendo di allenarti di più, non ti sto dicendo di diventare più performante. Ti sto chiedendo una cosa diversa. Quando è stata l'ultima volta che ti sei mosso per stare bene? Oggi abbiamo associato il movimento allo sport e lo sport spesso viene associato esclusivamente alla prestazione. Quindi correre come se fosse utile solo per migliorare il tempo, la palestra utile solo per ottenere i risultati e l'allenamento in generale anche solo per dimostrare qualcosa, l'utilità dell'allenamento. E così, senza accorgercene, anche il movimento diventa, che cosa? Inevitabilmente solo un altro dovere. A me capita spesso di parlare con adulti che mi dicono: Paolo, io non sono portato per lo sport, e ogni volta rispondo: e chi ha detto che devi fare sport? Anche qua, silenzio. Perché? Perché nella loro testa muoversi equivale a sport. E se non sei sportivo, non ti muovi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, bastano 150 minuti a settimana di attività fisica moderata per ottenere benefici molto significativi sulla salute. Quindi non performance, non risultati, bensì movimento. Forse il problema non è che non ci muoviamo abbastanza, ma che abbiamo dimenticato perché muoverci. Torno con voi subito dopo questa piccola pausa musicale.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Ed eccoci ritornati dopo la pausa musicale. Allora, partiamo da questo presupposto. Il corpo non chiede performance, chiede vita. In effetti, se ci fermiamo un attimo a riflettere, il nostro corpo è fatto per muoversi. Non per stare fermo 8 ore al giorno. Non per stare seduto tutto il giorno. Il corpo chiede solo una cosa, movimento, e insieme a questo chiede anche respiro. Durante una lezione nell'associazione che dirigo, la Angel, ad un certo punto io faccio così con i bambini, metto la musica, non do alcuna indicazione, non spiego nessun esercizio, dico solo muovetevi come volete. All'inizio è bello vedere gli sguardi di questi bambini che si chiedono ma cosa dobbiamo fare, cosa vuole il maestro che facciamo. Qualcuno inizia a ridere, qualcuno resta fermo, poi c'è sempre qualcuno che inizia, che parte, poi due, poi tutti. Ed è lì che saltano, girano, inventano. Ed è lì che io vedo la differenza, percepisco la differenza. Quello per me è movimento, non è prestazione. Da adulti possiamo pensare, riflettere che questa libertà noi la perdiamo. Sapete perché? Perché pensiamo, lo sto facendo bene? Serve a qualcosa quello che sto facendo? È utile? Ed è così che smettiamo. Le neuroscienze ci vengono incontro e ci dicono che il movimento attiva la produzione di una serie di ormoni, tra cui endorfine, dopamina, serotonina. Sono gli stessi che intervengono anche quando iniziamo a ridere in maniera intenzionale. Quindi muoversi cambia il nostro stato interno, prima ancora dei risultati esterni. Ora, se puoi e se vuoi, alza le spalle, respira, muovi il collo lentamente. Anche solo questo è sufficiente, perché questo è già movimento. Quindi non devi fare di più. È importante tornare a sentire. E adesso un'altra piccola pausa musicale.
1: Wise Radio, musica per il futuro. Ciao!

0: Eccoci al ritorno dopo aver ascoltato un altro brano di musica meravigliosa. Allora, voglio esortarti a scegliere il movimento e non la performance. Allora, oggi ti lascio una proposta semplice, non un allenamento, non un programma, bensì una scelta. Nel mio percorso come maestro di gioia vedo spesso adulti che tornano a muoversi non quando trovano il tempo, ma quando si danno il permesso. Una volta una docente mi disse: è la prima volta che mi muovo senza sentirmi giudicata, nemmeno da me stessa. È lì che io ho capito tutto. Il movimento, infatti, non è una gara, un confronto, una performance, è una relazione con il tuo corpo. Quindi anche pochi minuti di movimento al giorno riducono lo stress, migliorano la concentrazione, aumentano l'energia percepita. Il corpo non aspetta la perfezione, risponde alla presenza. E allora oggi prova questo, 5 minuti, solo 5 come le dita di una mano, senza obiettivi, senza aspettative. Cammina, magari allungati, balla anche, ma fallo solo per stare bene. E quando ti accorgerai del beneficio ricevuto, allora ripetilo, ripetilo e ripetilo ancora, ogni giorno. Non devi diventare uno sportivo, bensì puoi tornare a essere vivo. Muoviti, dai, ma non per dimostrare, ma per sentire, perché la gioia passa anche da lì. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui, vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante la palestra per il vostro e per il tuo benessere. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'erba di grano. Forse avete già visto nei bar salutisti sotto forma di succo denso e brillante, ma non tutti conoscono il suo incredibile potenziale. L'erba di grano è una delle piante più nutrienti in natura, tanto da essere considerata un superfood. Si tratta di giovani germogli del grano, ricchi di vitamine A, C e E, con minerali essenziali, con calcio, ferro e magnesio. Sono un concentrato di clorofilla e un potente disintossicante. Aiutano infatti a eliminare le tossine dal nostro corpo e sostengono la salute del fegato, rafforzando il sistema immunitario e contrastando l'invecchiamento cellulare. Ma il vero punto forte? Una dose di erba di grano è un vero boost energetico naturale, senza bisogno di caffè. Già gli antichi egizi consumavano germogli di grano per mantenersi in salute e aumentare la vitalità. Ma è negli anni 30 che l'erba di grano ha conquistato la scena moderna, grazie a un chimico che scoprì come l'aggiunta di questa pianta alla dieta degli animali migliorasse non solo la loro salute, ma anche la produttività. Da lì, il passo verso il consumo umano è stato breve. Quindi che siate Cleopatra o un border collie, l'erba di grano è una buona fonte di proteine vegetali, che la rendono ideale anche per chi segue una dieta vegana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Viviamo in un'epoca dove sempre di più ci sentiamo di fretta, abbiamo la sensazione interna di non avere abbastanza tempo. Io credo che questo accada per diverse ragioni ed è interessante vedere che accade un po' dappertutto, non è una questione in un mondo occidentale piuttosto che in un contesto o un altro, no? Una delle ragioni per la quale questo accade è perché noi oggi viviamo in un mondo in cui siamo bombardati costantemente da un'enorme quantità di informazione. E con tutta questa informazione che noi riceviamo, noi dobbiamo in qualche modo stare sempre a elaborare tutto quello. E alla fine rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo lo spazio, il tempo di approfondire le cose. Quindi la immagine che mi viene è come se uno si trovasse su una scrivania di lavoro, dovessi leggere dei documenti, scrivere delle cose un po' più profonde, ma nel frattempo costantemente ti portano altre carte sul tavolo. E queste carte che portano, alcune sono importanti, tante no, ma comunque sia, ogni volta che arriva una nuova carta hai bisogno di smistarla, hai bisogno di guardarla per un attimo, vedere che cos'è, dire questo va di qua, quello va di là, e finalmente quando riesci ad arrivare al foglio che era in fondo per poter leggerla, eccetera, non hai più nessuno spazio mentale per far nulla. E anche perché ci abituiamo a essere distratti, ci abituiamo a essere interrotti, ci abituiamo a rimanere in questo livello superficiale. Questa è una delle ragioni. Poi ci sono altre ragioni anche che ci fanno sentire di fretta. Viviamo in un'epoca fortemente portata dalla dopamina, da questo piacere costante con gli schermi, con tutto il resto. Più che essere come una droga, per me è una droga a tutti gli effetti, da cui tutti noi abbiamo la nostra dipendenza. E tutto questo ci porta a questa vita dove corriamo, corriamo, corriamo e in realtà non sappiamo neanche dove stiamo andando. Questo è un po' anche da dove viene il titolo del libro, Dove vai così di fretta, proprio per riflettere su che cosa stiamo facendo nella nostra vita e perché non riusciamo a goderci il tempo che tanto vogliamo, no?
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Ciao, sono Lara Casati. Nella scorsa puntata vi ho raccontato cos'è e che cosa non è il Feng Shui. Oggi invece iniziamo a scoprire a che cosa serve davvero e perché può diventare uno strumento prezioso per il nostro benessere quotidiano. Il Feng Shui è molto utile per comprendere se gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo sono adatti innanzitutto al nostro benessere, ma anche ai nostri obiettivi e alle funzioni che svolgiamo al loro interno, stanza per stanza. Ci sono momenti in cui ci sentiamo bloccati, come imprigionati in qualcosa da cui non riusciamo a uscire. Altre volte non riusciamo a rilassarci, a goderci la nostra casa, oppure non troviamo un modo di organizzare gli spazi che ci faccia sentire davvero a nostro agio. È importante sapere che la casa rispecchia le nostre caratteristiche nel momento in cui scegliamo di andarci a vivere. Per questo motivo, se nel corso degli anni desideriamo cambiare qualcosa nella nostra vita, la casa può favorire oppure ostacolare quel cambiamento. Il Feng Shui serve proprio a questo, a comprendere dove si trovano eventuali blocchi e a creare, laddove possibile, un ambiente che sostenga il processo di trasformazione. Tuttavia, quando si interviene sugli spazi, spesso emergono anche dinamiche interiori, resistenze, emozioni, bisogni non ascoltati. Ed è qui che entra in gioco il lavoro sulla persona. Il coaching vibrazionale affianca il Feng Shui, aiutando a riconoscere ciò che l'ambiente sta risvegliando e riallineare la propria energia al cambiamento che si desidera vivere. Chiaramente, uno studio così personale approfondito può essere fatto solo attraverso una consulenza Feng Shui. Quello che invece potete fare voi, ascoltando questa rubrica, è iniziare a osservare la vostra casa con uno sguardo nuovo, chiedendovi se i flussi energetici presenti vi sostengono oppure no, e che tipo di sensazioni vi restituiscono. Insomma, come state, come vi sentite nella vostra casa? La scuola della forma, una delle due grandi scuole del Feng Shui classico, trae ispirazione anche dall'osservazione del comportamento degli animali in natura. Il suo scopo è valutare se un edificio sia armoniosamente collocato nel territorio, proprio come un animale sceglie il luogo più adatto per costruire la propria tana. L'animale sceglie la tana grazie all'istinto, attraverso meccanismi innati e automatici che guidano le sue decisioni senza bisogno di apprendimento cosciente. Nella scorsa puntata vi ho già accennato che il Feng Shui ha molto a che fare con il nostro istinto. Per migliaia di anni l'essere umano ha vissuto immerso nella natura, conservando un'eredità profonda di risposte alle sollecitazioni ambientali che si manifestano attraverso reazioni istintive immediate, mediate in gran parte dal cervello enterico. Come tutti i mammiferi, anche l'uomo è soggetto alle leggi della natura. Tra gli istinti primari di protezione, ricerca del cibo e del partner, esiste un principio fondamentale chiamato principio di precauzione. Il cervello animale non reagisce solo al pericolo reale, ma si attiva già di fronte alla semplice possibilità di un rischio. Anche l'essere umano, in modo istintivo, è costantemente alla ricerca di potenziali minacce per poterle evitare. Per soddisfare correttamente questi istinti è quindi fondamentale prestare attenzione agli stimoli e alle condizioni ambientali, perché da essi dipende una parte importante del nostro senso di sicurezza, rilassamento e vitalità. Dopo la pausa musicale entreremo più nel concreto, inizieremo a vedere come leggere gli spazi attraverso la scuola della forma, riconoscendo quei segnali che il nostro corpo e la nostra energia percepiscono spesso, prima ancora della mente. A tra poco.
2: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: siamo di nuovo insieme dopo la pausa musicale. Prima di fermarci, parlavamo di istinto, di sicurezza, di come il nostro corpo reagisce agli stimoli ambientali in modo automatico, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Ora entriamo ancora più nel dettaglio, iniziamo a capire come lo spazio dialoga concretamente con il nostro sistema istintivo, influenzando il nostro stato di allerta o di rilassamento nella vita quotidiana. Per farlo è fondamentale distinguere tra attività statiche e attività dinamiche, perché il nostro corpo, la nostra energia e anche le nostre frequenze interiori rispondono in modo molto diverso a seconda di ciò che stiamo facendo nello spazio che abitiamo. Riprendiamo da qui e vediamo ora in modo più concreto come l'ambiente influisce il nostro sistema istintivo. Per farlo è fondamentale comprendere la differenza tra attività statiche e attività dinamiche, perché il nostro corpo e la nostra energia reagiscono in modo molto diverso a seconda di ciò che stiamo facendo nello spazio. Le attività statiche sono tutte quelle azioni che svolgiamo restando fermi o muovendoci molto poco. Dormire, riposare, leggere, guardare la televisione. In questi momenti occupiamo un letto, un divano, una sedia e la nostra attenzione è rivolta verso l'interno oppure concentrata su un punto vicino a noi. Sono momenti di apparente quiete, ma proprio in questo momento il nostro sistema istintivo è particolarmente sensibile. Le attività dinamiche, invece, richiedono che la nostra attenzione sia rivolta all'esterno. Quando camminiamo, guidiamo, facciamo sport o cuciniamo, dobbiamo monitorare continuamente ciò che accade intorno a noi. Non stiamo fermi, ci muoviamo nello spazio e cambiamo spesso posizione. In questi casi il corpo è naturalmente più attivo e pronto alla risposta. Quando svolgiamo attività statiche, dal punto di vista del nostro cervello animale, siamo più vulnerabili. Essendo fermi e meno reattivi, il sistema entra facilmente in uno stato di preallerta. Per precauzione, le energie vengono dirottate verso cuore, muscoli e cervello, mentre il sistema immunitario riduce temporaneamente la sua funzionalità. Questo avviene automaticamente, anche se non ce ne rendiamo conto. Solo scegliendo posizioni che ci fanno sentire sicuri e protetti durante le attività statiche possiamo davvero rilassarci ed evitare di restare a lungo in questo stato di preallerta che nel tempo tende ad alzare livelli di cortisolo e a creare affaticamento, irritabilità e tensione cronica. In natura, di fronte a una minaccia, l'animale reagisce con il comportamento chiamato fight or flight, cioè attacca o fuggi. È una risposta rapidissima che dura pochi istanti. In quel momento l'energia viene sottratta al sistema immunitario e convogliata verso i muscoli, sistema nervoso ed endocrino. Ormoni come adrenalina, cortisolo e noradrenalina aumentano il battito cardiaco, la respirazione, la forza e la velocità di reazione, permettendo di affrontare il pericolo o di scappare. Il problema nasce quando questa risposta, che in natura rara e brevissima, diventa prolungata. Un'esposizione continua a stimoli stressanti altera l'equilibrio dell'organismo e può generare conseguenze psicologiche, relazionali ed emotive e fisiche. Allo stesso modo, vivere a lungo in una posizione sfavorevole in un ambiente che non sostiene il nostro sistema istintivo può sembrare tollerabile, ma comporta un costo energetico profondo. La risposta fight or flight è naturale, ma non è sostenibile nel lungo periodo, perché è incompatibile con i processi di regenerazione, riposo e guarigione. Inoltre, non si attiva solo in presenza di minacce fisiche, ma anche di fronte a traumi emotivi o psicologici. Mentre gli animali seguono l'istinto e scelgono luoghi sicuri in cui rilassarsi, l'essere umano moderno spesso reprime le proprie sensazioni, ignora i segnali del corpo e resta in ambienti che lo tengono in tensione senza rendersi conto delle conseguenze. È proprio qui che il lavoro sulle energie sottili diventa fondamentale. Il Feng Shui ci mostra dove lo spazio ci mantiene in allerta, mentre il coaching vibrazionale aiuta a riportare ascolto, presenza, regolazione, sciogliendo quei meccanismi interiori che ci impediscono di sentirci davvero al sicuro. Dopo la pausa musicale inizieremo a vedere come tradurre tutto questo nella lettura concreta degli spazi domestici, osservando quali posizioni favoriscono il rilassamento e quali invece mantengono il corpo e l'energia in uno stato di tensione costante.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Eccoci, bentornati nella mia rubrica. In quello che abbiamo visto finora è emerso un punto fondamentale. Il nostro corpo e il nostro sistema energetico rispondono allo spazio in modo istintivo, automatico, ben prima che intervenga la mente razionale. Da qui nasce un principio chiave del Feng Shui. Posizionarsi correttamente nello spazio significa rispettare il nostro istinto di sopravvivenza. Nel Feng Shui si presta particolare attenzione alla collocazione del letto e della scrivania, perché sono i luoghi in cui trascorriamo molte ore in condizioni di vulnerabilità o di concentrazione profonda. Allo stesso modo si studia con grande cura la posizione della casa rispetto al territorio, spesso descritta con l'immagine di come la casa siede nel paesaggio, se è protetta, esposta, sostenuta o sotto pressione. Nel nostro viaggio nel mondo del Feng Shui avrete modo di scoprire quali sono le posizioni più adatte per la vostra casa, per il letto e per la scrivania, ma è importante sottolineare che non esistono soluzioni valide per tutti. Ogni spazio dialoga con chi lo abita, ed è proprio qui che il coaching vibrazionale diventa un alleato prezioso, perché ci aiuta a comprendere come quella posizione, quel luogo, quella configurazione risuonino con la nostra storia, con il nostro momento di vita e con le nostre frequenze interiori. Il Feng Shui serve anche a fare in modo che gli ambienti in cui viviamo assecondino i nostri cicli circadiani, di cui vi ho già accennato qualcosa nella scorsa puntata. Secondo la visione della medicina tradizionale cinese, l'essere umano è profondamente connesso alla natura e alle sue leggi. Così come piante e animali seguono i ritmi del sole, della luna e delle stagioni, anche l'uomo, nonostante la vita moderna, resta soggetto a questi cicli. Quando viviamo in contrasto con i ritmi naturali, lavorando di notte, esponendoci solo a luce artificiale, dormendo poco in orari innaturali, nel tempo l'equilibrio sottile dell'organismo si altera. Il corpo invia segnali chiari, stanchezza cronica, tensione, instabilità emotiva, esaurimento. In questi casi, intervenire solo sull'ambiente non basta. È fondamentale anche un lavoro di ascolto e riallenamento interiore, che il coaching vibrazionale rende possibile, aiutandoci a riportare coerenza tra spazio, corpo ed energia. Il nostro organismo segue ritmi biologici quotidiani che regolano sonno, attenzione, temperatura corporea, pressione e frequenza cardiaca. Durante la notte il corpo rallenta per rigenerarsi, mentre di giorno attraversa fasi di maggiore attivazione e concentrazione. Ogni organo, secondo la medicina tradizionale cinese, ha momenti di massima e minima attività nel corso delle 24 ore. Per comprendere ancora meglio questi cicli, è necessario introdurre il concetto di meridiani, i canali energetici attraverso cui scorre il Qi, l'energia vitale. I meridiani collegano organi, tessuti e funzioni del corpo, ed è per questo che un disagio può manifestarsi lontano dalla sua origine apparente. Anche questi flussi sottili dialogano con lo spazio che abitiamo, e quando ambiente e meridiani entrano in risonanza, il corpo risponde in modo profondo. Tra poco, dopo una pausa musicale, entreremo ancora più nel vivo di questo dialogo sottile tra spazio, corpo ed energia. A tra poco!
1: Wise Radio. Music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Bentornati dopo la pausa musicale. In quest'ultima parte del nostro percorso insieme entriamo ancora più in profondità nel dialogo tra corpo, energia e spazio, parlando dei meridiani, uno degli elementi chiave della medicina tradizionale cinese e del lavoro sulle energie sottili. La salute dei meridiani è strettamente legata a quella degli organi di riferimento e allo stesso tempo la salute degli organi dipende anche dallo stato dei rispettivi meridiani. Quando il flusso energetico è armonioso, il corpo riesce a autoregolarsi mantenendo equilibrio, vitalità e stabilità emotiva. Quando invece compaiono blocchi, deficit o eccessi di energia, il disagio non resta confinato al corpo fisico, ma può manifestarsi anche sul piano mentale ed emotivo, sotto forma di dolori ricorrenti, stanchezza cronica, ansia, insonnia, disturbi digestivi, difficoltà di concentrazione o una generale sensazione di affaticamento e disallineamento. Il Qi, l'energia vitale, non circola in modo costante nel nostro corpo, ma segue un ritmo preciso e ciclico. Nell'arco della giornata, ogni 2 ore, l'energia si concentra prevalentemente in un organo e nel suo meridiano, per poi passare a quello successivo, come in una staffetta, completando un ciclo di 24 ore. A questa fase di massima attività segue sempre una fase di minimo energetico, che si presenta esattamente 12 ore dopo. In questi momenti di riposo, l'organo dovrebbe essere disturbato il meno possibile, affinché possa rigenerarsi in profondità. È importante ricordare che durante l'ora legale queste fasi vanno considerate spostate in avanti di un'ora. Secondo la medicina tradizionale cinese, organizzare la giornata rispettando questi ritmi favorisce salute, lucidità mentale, stabilità emotiva e una migliore gestione dell'energia personale. Ed è proprio qui che entra in modo naturale il coaching vibrazionale, che lavora sull'ascolto del corpo, delle emozioni e delle percezioni sottili. Attraverso questo approccio impariamo a riconoscere i segnali di squilibrio prima che si trasformino in sintomi evidenti, portando consapevolezza su ciò che crea tensione, dispersione, energia o resistenza al cambiamento. Il coaching vibrazionale non forza il corpo o la mente, ma accompagna la persona a ritrovare il proprio ritmo naturale, facilitando un riallineamento profondo tra ciò che viviamo, ciò che sentiamo e ciò che siamo. Allo stesso modo, anche il Feng Shui riconosce l'importanza fondamentale dei ritmi naturali della vita quotidiana. Orientare edifici e ambienti seguendo il percorso del sole permette di sostenere il benessere psicofisico. Le zone giorno vengono preferibilmente orientate a sud, così da beneficiare di luce e calore nelle ore di maggiore attività, mentre le aree dedicate al riposo serale dovrebbero essere protette da un'eccessiva luminosità per accompagnare gradualmente il corpo verso la fase notturna. Quando lo spazio rispetta questi principi, il sistema nervoso si rilassa, il sonno migliora e l'energia torna a fluire con maggior naturalezza. In questo senso, Feng Shui, ritmi circadiani e coaching vibrazionale parlano lo stesso linguaggio, quello dell'energia, dell'equilibrio e della coerenza tra spazio esterno e mondo interiore. La casa diventa così non solo un luogo da abitare, ma uno strumento di ascolto e di trasformazione. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ti parlerò del coaching vibrazionale, uno strumento che amo particolarmente utilizzare sia da solo oppure come valore aggiunto all'analisi Feng Shui, proprio come ti ho raccontato in questa puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me. A presto!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo dell'amaranto. Piccolo e brillante come un gioiello, sta guadagnando popolarità come uno dei superfood più interessanti del momento. Questo pseudo cereale, utilizzato già dalle antiche civiltà inca e azteche, è ricco di proteine, fibre e minerali come ferro e magnesio. Senza glutine e incredibilmente versatile, l'amaranto sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il mondo del benessere. Ma non solo i nutrizionisti ne lodano le virtù, anche le star della musica non restano indifferenti. Prendiamo ad esempio Beyoncé, la regina del pop, famosa per la sua energia straripante e le performance impeccabili. Pare abbia una dieta studiata nei minimi dettagli. Tra i suoi segreti dicono ci sarebbe proprio l'amaranto. Una fonte anonima sostiene che la cantante lo usi come un ingrediente principale per i suoi Power Bowl pre-concerto. Preparato con frutta fresca, mandorle e un tocco di miele, sembra essere l'arma segreta per affrontare coreografie spettacolari e note altissime. Chissà, forse è l'amaranto a darle quel famoso flawless look. Ed ecco dunque un altro motivo per lasciarsi conquistare da questo piccolo superfood. Se Beyoncé l'ha reso parte della sua routine, forse potrebbe trasformare anche la nostra giornata in un piccolo capolavoro. In fondo non è mai troppo tardi per aggiungere un po' di survivor energy al nostro piatto, vero? Amaranto, il cibo degli dèi e a quanto pare delle regine del pop. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi esploreremo insieme il mondo del crowdfunding, vale a dire quelle piattaforme che consentono di raccogliere fondi per finanziare progetti di investimenti di vario tipo, compresi quelli in beni di lusso da collezione, come ad esempio gli orologi, i vini pregiati o le opere d'arte. A livello mondiale nel 2018 valeva più di 10 miliardi di dollari ed entro il 2025 si calcola possa raggiungere i 28,8 miliardi di dollari. Ma facciamo un passo indietro. Quanti tipi di crowdfunding esistono? C'è il crowdfunding che sostanzialmente si risolve in una donazione, il lending crowdfunding che prevede un prestito ai promotori del progetto e il modello equity che consente invece agli investitori di acquisire una quota di capitale diventando così soci a tutti gli effetti dell'impresa con i rischi connessi. E sono sempre di più i progetti di crowdfunding attenti alla sostenibilità. Secondo gli esperti è un modello che ha tutte le caratteristiche per diventare virale, specie quando promuove progetti che sono per natura in grado di allinearsi ai valori dei loro sottoscrittori, creare una forte empatia, o quando coinvolgono le passioni del pubblico, come nel caso degli oggetti da collezionismo. Consentirebbe poi nuove possibilità di accesso all'arte, specie da parte di un pubblico più giovane, per così dire più partecipativo, cioè slegato dal possesso fisico di un'opera d'arte. E voi? Cosa ne pensate? Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case, time and

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo delle bacche di goji. Piccoli frutti rossi capaci di accendere l'entusiasmo di chiunque ami uno stile di vita sano. Originarie della Cina e considerate un superfood, queste bacche sono note per le loro proprietà antiossidanti, in supporto al sistema immunitario, contribuendo al benessere generale. Ma cosa succede quando il loro fascino incontra una delle più grandi star della musica? Pare che proprio la pop star internazionale Harry Styles abbia reso le bacche di goji il suo snack preferito in tournée. Durante un'intervista recente, Harry ha scherzato sul fatto che grazie alle bacche di goji riesce a mantenere energia e buon umore anche dopo maratone di concerti. Secondo il suo team, non manca mai una ciotola di bacche nel backstage. Sono come piccole bombe di felicità, ha dichiarato ridendo. E considerando il successo planetario di Harry, vien quasi da pensare che il segreto della sua vitalità risieda proprio in questi frutti miracolosi. Se il tuo sogno è di sentirti come una rockstar, o semplicemente affrontare la giornata con il sorriso, le bacche di goji potrebbero essere l'alleato perfetto. Ricche di vitamine, minerali e sapore, sono il mix ideale di salute e gusto. E chissà, magari un giorno, proprio come Harry Styles, potrai vantarti di avere un superfood preferito che fa cantare anche le tue giornate. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Come non rimanere meravigliati quando siamo circondati da colori e profumi? Beh, un posto dove potete trovare tutto questo è il Festival delle Orchidee a Londra. Ogni anno, nei meravigliosi giardini di Kew, questo evento trasforma le serre tropicali in un vero e proprio paradiso floreale. Immaginatevi circondati da migliaia di orchidee in fiore, provenienti da ogni angolo del mondo. Ogni edizione ha un tema diverso, ispirato a paesi lontani e alla loro biodiversità. Un tripudio di colori, dal viola intenso al giallo dorato, con forme eleganti e profumi inebrianti. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi. Il festival offre anche eventi interattivi, con visite guidate, workshop di giardinaggio e approfondimenti sulla conservazione di queste piante. In più, in ogni caffetteria dei giardini di Kew, potrete gustare dolci ispirati ai fiori tropicali, un'esperienza sensoriale completa. Se amate la natura e la bellezza, il Festival delle Orchidee di Londra è un evento imperdibile, un viaggio floreale in mezzo alla città e capace di far sognare ad occhi aperti. E voi avevate mai sentito parlare di questo festival? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del melograno. Tra i frutti più affascinanti e ricchi di storia, il melograno brilla come un vero superfood. Con i suoi chicchi rubini, sembra un piccolo scrigno della salute, pronto a sorprenderci con le sue proprietà. È una fonte straordinaria di antiossidanti, vitamina C e polifenoli, utili a combattere i radicali liberi, proteggere il cuore e rafforzare il sistema immunitario. Ma c'è di più. Il succo del melograno ha anche effetti antinfiammatori e può contribuire a migliorare la memoria. Insomma, un frutto multitasking che lavora sodo per il nostro benessere, con una grazia che poche altre piante possono vantare. Il melograno, pensate, era considerato simbolo di abbondanza e fertilità in molte culture nell'antica Grecia. E si diceva che fosse un dono di Afrodite, la dea dell'amore. In Cina, invece, è spesso regalato agli sposi come augurio di prosperità. Quindi se vi capita di rompere un melograno e spargere chicchi ovunque, consideratevi fortunati. State letteralmente seminando abbondanza. Con il suo mix di dolcezza e acidità, il melograno non è soltanto un piacere per il palato, ma anche un promemoria che il benessere, a volte, si nasconde nei dettagli, o meglio, nei chicchi. Un saluto da Greg e vi aspetto a una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Haters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del bisogno di appartenenza. Sin dall'infanzia cerchiamo di essere accettati dal gruppo. È di fatto un bisogno molto importante per gli esseri umani, tanto che l'esclusione sociale attiva le stesse aree cerebrali del dolore fisico. Questo spiega perché essere ignorati o rifiutati può far male tanto quanto una ferita reale. Dal punto di vista evolutivo, l'appartenenza garantiva sopravvivenza. Nei gruppi preistorici, essere esclusi significava minori possibilità di difendersi e procurarsi il cibo. Anche oggi, il timore dell'isolamento guida molte delle nostre scelte, dal modo in cui vestiamo al linguaggio che usiamo per integrarci. Il desiderio di appartenenza ha risvolti positivi, ci spinge a costruire relazioni e a collaborare sviluppando empatia. Tuttavia, può anche portarci a conformarci eccessivamente, temendo di esprimere opinioni diverse per paura del giudizio altrui. Questo meccanismo è alla base del pensiero di gruppo, in cui le persone evitano di dissentire per non sentirsi escluse. Coltivare una sana appartenenza significa trovare equilibrio tra la costruzione di legami autentici e la perdita della propria individualità. Sentirsi accettati è importante, ma lo è altrettanto accettarsi senza il bisogno di continue conferme esterne. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits. Sono Greg e oggi parliamo del sedano. Spesso relegato al ruolo di semplice contorno o ingrediente per zuppe, sta vivendo adesso il suo momento di gloria. Grazie alla sua leggerezza e alle innumerevoli proprietà benefiche, questo ortaggio croccante è stato incoronato finalmente come superfood. Ricco di fibre, vitamine, minerali come il potassio, è noto per favorire la digestione, depurare l'organismo e mantenere la pelle luminosa. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua capacità di inserirsi in ogni dieta con stile, persino quella delle rockstar. Si dice che Elton John, icona musicale senza tempo, abbia una passione particolare per il sedano. Durante i suoi tour, il cantante inglese richiederebbe regolarmente centrifughe fresche di sedano nel suo backstage. A quanto pare, queste bevande lo aiutano a mantenere una voce impeccabile e l'energia necessaria per affrontare i concerti. Il sedano non solo lo rinfresca, ma pare sia un alleato per la sua salute vocale. Grazie alla sua alta concentrazione di acqua e al potere antinfiammatorio, insomma è un vero e proprio rocket fuel. Se il sedano è abbastanza buono per il leggendario Rocketman, forse dovremmo concedergli più attenzione nelle nostre vite. Versatile, salutare e perfetto per uno snack o un drink creativo, il sedano ci dimostra che anche la semplicità può essere straordinaria. Chi le avrebbe mai detto che tra i segreti del rock and roll ce ne fosse uno così verde e croccante? Un saluto da Greg e vi aspetto alle prossime puntate di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Pensate all'inverno giapponese, tra le montagne innevate di Hokkaido c'è un angolo di paradiso che attira visitatori da tutto il mondo, Niseko. Niseko è famosa principalmente per le piste da sci e la neve polverosa, ma questa località, a dire il vero, è molto di più di una meta sportiva. Oltre allo sci e lo snowboard, Niseko offre delle esperienze mozzafiato. E oggi voglio parlarvi di una chicca, il ristorante The Ice Cave, un luogo dove mangiare letteralmente dentro una caverna di ghiaccio. Una volta entrati sembra essere immersi in un castello, tra pareti di ghiaccio scolpite e un'atmosfera davvero unica. Immaginate di gustare piatti tipici giapponesi circondati da queste spettacolari formazioni di ghiaccio, con un calore accogliente che contrasta sicuramente l'ambiente visivo. Un'esperienza difficilmente trovabile in altre parti del mondo. E dopo una cena così speciale, potete rilassarvi nelle tradizionali onsen, le terme naturali, dove anche il contrasto tra caldo della sorgente e il freddo dell'inverno crea delle sensazioni indescrivibili. Ma Niseko attira anche per i suoi tramonti, che tingono le montagne di colore rosso-arancione, e le passeggiate nel silenzio dei boschi innevati. Tutto questo in un'atmosfera completamente diversa dall'Occidente. Quindi dal cibo all'avventura all'aria aperta, fino ai momenti di puro relax. Niseko Hokkaido è davvero una meta interessante per tutti gli amanti dei viaggi d'inverno. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?
3: Changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della curcuma, che negli ultimi anni è diventata una protagonista indiscussa del mondo del benessere. Questa spezia dorata, conosciuta da secoli nella medicina ayurvedica, è osannata per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Il suo segreto? La curcumina, un principio attivo che promette miracoli per il corpo e la mente. Eppure, chi avrebbe mai pensato di trovarla sul tavolo di una leggenda della musica? Pare che Mick Jagger, il carismatico frontman dei Rolling Stones, sia un grande fan della curcuma. Secondo indiscrezioni, il rocker settantenne, che sembra avere l'energia di un ventenne, avrebbe inserito questa spezia nella sua routine quotidiana per mantenere la sua forma smagliante. Infusi di curcuma, latte dorato e persino smoothies arricchiti con un pizzico di questa polvere magica. Il segreto del suo eterno rolling potrebbe davvero nascondersi qui. Dopotutto, se può aiutare Jagger a ballare instancabilmente su un palco per ore, magari può dare una spinta anche alle nostre giornate. Che si tratti di un elisir di lunga vita o semplicemente di una spezia versatile, una cosa è certa: la curcuma sta vivendo il suo momento di gloria, e non solo in cucina. Se persino una leggenda del rock la usa per rimanere sulla cresta dell'onda, forse vale la pena darle una chance. E poi, chi non vorrebbe un pizzico di rock and roll nel proprio smoothie mattutino? Un saluto da Greg, e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come l'ambiente influenza la nostra produttività e creatività. Il posto in cui lavoriamo o studiamo ha un impatto enorme sulla nostra efficienza mentale. Studi di psicologia ambientale dimostrano che luci, colori, rumori e disposizione degli spazi possono favorire o ostacolare la produttività e la creatività. L'illuminazione naturale migliora la concentrazione e riduce l'affaticamento mentale, mentre una luce artificiale troppo fredda o troppo fioca può rendere difficile mantenere l'attenzione. I colori hanno effetti psicologici, il blu e il verde stimolano la creatività, il rosso migliora la precisione, mentre il giallo aumenta l'energia e l'ottimismo. Anche il livello del rumore è fondamentale. Un ambiente troppo silenzioso può essere innaturale, mentre un rumore moderato di fondo, come quello di tastiere e stampanti, è stato dimostrato utile per la creatività. Il disordine visivo può distrarre, ma un'eccessiva rigidità nell'organizzazione degli spazi può ridurre la spontaneità del pensiero. Creare un ambiente favorevole alla produttività significa trovare un equilibrio tra comfort e stimolazione. Piante, luce naturale, spazi flessibili e una disposizione ergonomica possono fare la differenza nel nostro benessere mentale e nelle nostre performance. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi la storia di Anna Bonomi, una grande imprenditrice e un personaggio controverso. Già da giovanissima dovette lottare per il suo stesso riconoscimento, visto che era la figlia illegittima dell'immobiliarista Carlo Bonomi e della portinaia di uno dei suoi palazzi a Milano. Nella Milano del dopoguerra, con una visione molto lucida, iniziò a gettare le basi del suo gruppo, in un business considerato maschile all'epoca, ma forse ancora oggi. Quanti di voi passando da Milano hanno ammirato il Pirellone, uno dei simboli più iconici della città? A realizzarlo fu proprio lei, che in quegli anni completò anche la prima città satellite del capoluogo lombardo, Milano San Felice. Poi diversificò i suoi investimenti, tra cui la Postal Market, la prima società che effettuava vendite per catalogo, ma anche altre società iconiche di quegli anni, come la Rimmel e la Durbans, e ancora partecipazioni in imprese assicurative e istituti di credito. Nei salotti della finanza italiana era soprannominata Lady Finanza, la Granciura dei Danè o Anna di Miracoli. Pare abbia ispirato Franca Valeri per il personaggio di Elvira, l'imprenditrice cinica del film di Dino Risi, Il Vedovo, con un grande Alberto Sordi. Ma nonostante il suo enorme successo, alcuni salotti della Milano Bene le furono preclusi per via delle sue modeste origini. E pensare che il suo secondo marito era anche una persona ben introdotta e, secondo alcuni, un arrampicatore sociale. Esattamente come Alberto Sordi, il cretinetti del film. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Rieccoci, io sono Charlene Williams per Behind e oggi parleremo di Tom Jones con la canzone Black Betty. Anche se molti associano questo brano al Ram Jam, che la porteranno al successo nel 1977, Tom Jones ne ha regalato una versione altrettanto memorabile durante il suo live, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventare i classici. Ma sapete da dove nasce Black Betty? Le origini sono molto più antiche di quanto si pensi. Il brano affonda le radici in un canto di lavoro afroamericano, spesso usato dai detenuti durante i lavori forzati. Il nome Betty potrebbe alludere al fucile o persino alla bottiglia di whisky, simboli di forza e resistenza. Tom Jones, con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, ha trasformato Black Betty in un'esplosione di energia, mantenendo però un rispetto per le sue radici storiche. Una curiosità in più. Tom Jones ha spesso incluso Black Betty nel suo setlist per dimostrare la sua versatilità, passando dal ballate soul a ritmi più rock. Un vero artista senza confini. Adesso balliamo insieme con Tom Jones e Black Betty. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise.
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal. Underneath that waterfall, nobody else ever saw.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.